musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.

0: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: I Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

vite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando sarà grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Radio Alta.
1: Sono le 7.
0: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Gli AMH pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End of Beginning.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
1: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
2: Sweet dreams are made of this. Who am I?
3: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta. Bergamo è in onda. La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play.
2: Atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta Van Fleet.

0: Radio Alta. Sono le 7:58 minuti.
1: La musica grande.
0: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

sembra me stesso. Un miliardo di dispersi e nuoto dentro i cocktail di sabato sera, e non per questo vivo senza la paura. Io che pensavo di avere le ali,

0: La musica grande.
1: Radio Alta.
2: Radio Alta.
1: Radio Alta.
0: La musica grande.
1: Alta Play.
3: Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Ninetta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Radio Alta.
1: Sono le 9.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Anche nella nostra provincia, dove sono state eseguite delle perquisizioni, pare operasse un'organizzazione dedita al traffico internazionale di rifiuti verso il Pakistan e alcuni paesi europei. Alle prime ore di questa mattina, i carabinieri del nucleo operativo ecologico di Brescia, con il supporto dei colleghi di Milano, Bergamo, Mantova, Treviso, Vicenza e Caserta, sono intervenuti a seguito di un'ordinanza del GIP del Tribunale di Brescia su richiesta della Direzione di distrettuale antimafia. Due persone sono finite ai domiciliari, uno dei titolari e un dipendente della San Marco Rottami di Bedizzole, in provincia di Brescia. L'indagine sta coinvolgendo nel complesso 16 persone e 12 società attive nell'intermediazione, nella gestione e nel trasporto dei rifiuti. Si è sviluppata dopo un controllo effettuato nel febbraio 2023 al porto di Genova, dove sono stati individuati 9 container destinati al Pakistan, carichi di rifiuti. In particolare compressori provenienti da apparecchiature elettroniche non bonificati, indicati come materiale usato o recuperabile. Secondo gli inquirenti, le persone coinvolte utilizzavano un sistema definito giro bolla. In pratica, sui documenti i rifiuti venivano elencati come se fossero stati trattati, mentre in realtà sarebbero stati trasportati direttamente verso il destinatario finale. Sono in corso le perquisizioni per acquisire ulteriore documentazione e per ricostruire nel dettaglio i flussi dei rifiuti, i rapporti commerciali e i profitti illeciti, oltre che l'eventuale responsabilità amministrativa degli enti interessati.
3: Con l'arrivo delle vacanze estive, la sicurezza della propria casa è diventata la principale preoccupazione dei cittadini. A fotografare questa realtà è un'indagine di facile.it sviluppata da MG, che mostra un quadro preoccupante per la Lombardia, dove si registrano in media circa 94 furti nelle abitazioni al giorno, per un totale che supera 34.000 intrusioni all'anno. In questo contesto, la provincia di Bergamo si colloca al quinto posto a livello regionale per volume di reati. Nell'ultimo anno, nella Bergamasca sono stati denunciati quasi 3.600 furti in casa, con una diffusione del fenomeno pari a circa un episodio ogni 312 residenti. Sebbene la frequenza sia leggermente inferiore rispetto a zone come Milano, oltre 9.400 denunce, o Brescia, quasi 4.700, il dato robico resta tale da mantenere alto l'allarme tra le famiglie pronte a partire. Oltre alla paura dei ladri, che colpisce soprattutto i giovani, i viaggiatori temono i danni del maltempo, alimentati dai crescenti eventi estremi nella regione, e i guasti domestici, come le perdite d'acqua o le fughe di gas. Per difendersi, circa la metà dei cittadini si affida ancora alla sorveglianza dei vicini di casa, mentre un terzo sceglie la tecnologia installando sistemi di videosorveglianza. Restano invece ancora basse le percentuali di chi decide di tutelarsi con una polizza assicurativa.
4: A Ghisalba resta bloccato l'iter per il ripristino delle piscine comunali di Via Aldo Moro, chiuse dal 14 agosto 2025, giorno in cui un violento incendio ne devastò il tetto. Le fiamme deformarono le travi portanti in acciaio e ridussero in cenere il rivestimento in legno, con un fumo denso visibile da oltre 30 km di distanza. A resistere fu solo la copertura sottostante in calcestruzzo armato. Le cause del rogo sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine e dei periti. Sul fronte giudiziario, la compagnia assicurativa della struttura aveva chiesto al Tribunale di Bergamo un accertamento tecnico preventivo sulle dinamiche dell'incendio. Il 19 maggio 2026 il Tribunale ha respinto la richiesta e l'assicurazione ha presentato un nuovo appello contro l'inammissibilità, bloccando di fatto l'avvio dei lavori da parte del Comune, che non ha ricevuto alcuna autorizzazione scritta a procedere. Il timore è che nuovi interventi possano compromettere le prove della causa del rogo, mettendo a discussione l'entità dell'indennizzo. Il Comune dovrà presentare le memorie difensive entro il 17 agosto, mentre la sentenza è attesa per settembre. In caso di nuovo parere negativo da parte del Tribunale, potrebbero così finalmente partire i lavori di recupero, che supererebbero i 2 milioni di euro, con gli interventi che partirebbero dal tetto per poi estendersi al resto dell'edificio.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
10: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aigo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Talk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di Radio Alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
2: Saldi, saldi da sogno! Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al

0: provinciale per la Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 035-734979. Sabato orario continuato.
1: Radio Alta. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. È ancora guerra tra Stati Uniti ed Iran. Gli USA hanno lanciato diversi attacchi contro infrastrutture centrali iraniane, mentre le guardie rivoluzionarie islamiche hanno annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanfan, la Siria, e base in Kuwait. Il Ministero della Salute iraniano ha dichiarato che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite negli attacchi statunitensi a partire dal 22 giugno. Trump ha attaccato la Cina, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia nel 2020, con cui ha acquisito illecitamente dati di 220 milioni di elettori statunitensi. La Cina non voleva che Trump vincesse le elezioni, ha aggiunto. Il nostro sistema di voto è debole ed è lontano dal soddisfare gli standard di sicurezza. Lavorerò per mettere al sicuro le midterm, ha aggiunto. Ucraina e Russia. La Russia ha lanciato un attacco missilistico contro la città meridionale di Odessa, uccidendo 2 persone e ferendone almeno 8. L'attacco è avvenuto dopo il raid di ieri che ha colpito un condominio di più piani, uccidendo 3 persone. Intanto le dimissioni annunciate ieri da Fyodorov nell'ambito dell'impasto di governo, guidatore dal nuovo premier Koretsky, hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza anche a Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. Il presidente Mattarella ha richiamato il ministro della giustizia Nordio sulla grazia Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guarda sigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova.
3: Con la sentenza di oggi la Corte ha dato seguito giudiziario alla perizia del 2020 commissionata dalla Procura, secondo la quale il crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018, 43 le vittime, si sarebbe potuto evitare se i controlli e le manutenzioni sulla struttura fossero stati eseguiti regolarmente in modo corretto. Fatto che non sarebbe avvenuto per risparmiare sulle spese e garantire ai soci maggiori utili. In primo grado arrivano le condanne per Autostrade per l'Italia, pena più alta 12 anni, all'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, 11 anni, a Michele Donfelli Militelli, ex capo delle manutenzioni, 5 anni e 6 mesi, a Paolo Berti, ex direttore centrale operazioni. Riconosciute le responsabilità nel disastro anche della SPEA, la società che gestiva il monitoraggio delle infrastrutture per conto di Autostrade per l'Italia, omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, crollo doloso, omissione d'atti di ufficio, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza, alcuni dei capi di imputazione che hanno portato ai verdetti odierni. Lucia Ascione, linea allo studio.
2: È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: La musica grande.
1: Radio Alta. La musica grande.
7: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro, confezione da un chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: La musica grande, Radio Alta.
4: Radio Alta. Alta Play.
5: Will Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Anche nella nostra provincia, dove sono state eseguite delle perquisizioni, pare operasse un'organizzazione dedita al traffico internazionale di rifiuti verso il Pakistan e alcuni paesi europei. Alle prime ore di questa mattina, i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Brescia, con il supporto dei colleghi di Milano, Bergamo, Mantova, Treviso, Vicenza e Caserta, sono intervenuti a seguito di un'ordinanza del GIP del Tribunale di Brescia su richiesta della Direzione di distrettuale antimafia. Due persone sono finite ai domiciliari, uno dei titolari e un dipendente della San Marco Rottami di Bedizzole, in provincia di Brescia. L'indagine sta coinvolgendo nel complesso 16 persone e 12 società attive nell'intermediazione, nella gestione e nel trasporto dei rifiuti. Si è sviluppata dopo un controllo effettuato nel febbraio 2023 al porto di Genova, dove sono stati individuati 9 container destinati al Pakistan, carichi di rifiuti. In particolare compressori provenienti da apparecchiature elettroniche non bonificati, indicati come materiale usato o recuperabile. Secondo gli inquirenti, le persone coinvolte utilizzavano un sistema definito giro bolla. In pratica, sui documenti i rifiuti venivano elencati come se fossero stati trattati, mentre in realtà sarebbero stati trasportati direttamente verso il destinatario finale. Sono in corso le perquisizioni per acquisire ulteriore documentazione e per ricostruire nel dettaglio i flussi dei rifiuti, i rapporti commerciali e i profitti illeciti, oltre che l'eventuale responsabilità amministrativa degli enti interessati.
2: Con l'arrivo delle vacanze estive, la sicurezza della propria casa è diventata la principale preoccupazione dei cittadini. A fotografare questa realtà è un'indagine di facile.it sviluppata da MG, che mostra un quadro preoccupante per la Lombardia, dove si registrano in media circa 94 furti nelle abitazioni al giorno, per un totale che supera 34.000 intrusioni all'anno. In questo contesto, la provincia di Bergamo si colloca al quinto posto a livello regionale per volume di reati. Nell'ultimo anno, nella Bergamasca sono stati denunciati quasi 3.600 furti in casa, con una diffusione del fenomeno pari a circa un episodio ogni 312 residenti. Sebbene la frequenza sia leggermente inferiore rispetto a zone come Milano, oltre 9.400 denunce, o Brescia, quasi 4.700, il dato aerobico resta tale da mantenere alto l'allarme tra le famiglie pronte a partire. Oltre alla paura dei ladri, che colpisce soprattutto i giovani, i viaggiatori temono i danni del maltempo, alimentati dai crescenti eventi estremi nella regione, e i guasti domestici, come le perdite d'acqua o le fughe di gas. Per difendersi, circa la metà dei cittadini si affida ancora alla sorveglianza dei vicini di casa, mentre un terzo sceglie la tecnologia installando sistemi di videosorveglianza. Restano invece ancora basse le percentuali di chi decide di tutelarsi con una polizza assicurativa.
3: A Ghisalba resta bloccato l'iter per il ripristino delle piscine comunali di Via Aldo Moro, chiuse dal 14 agosto 2025, giorno in cui un violento incendio ne devastò il tetto. Le fiamme deformarono le travi portanti in acciaio e ridussero in cenere il rivestimento in legno, con un fumo denso visibile da oltre 30 km di distanza. A resistere fu solo la copertura sottostante in calcestruzzo armato. Le cause del rogo sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine e dei periti. Sul fronte giudiziario, la compagnia assicurativa della struttura aveva chiesto al Tribunale di Bergamo un accertamento tecnico preventivo sulle dinamiche dell'incendio. Il 19 maggio 2026 il Tribunale ha respinto la richiesta e l'assicurazione ha presentato un nuovo appello contro l'inammissibilità, bloccando di fatto l'avvio dei lavori da parte del Comune, che non ha ricevuto alcuna autorizzazione scritta a procedere. Il timore è che nuovi interventi possano compromettere le prove della causa del rogo, mettendo a discussione l'entità dell'indennizzo. Il Comune dovrà presentare le memorie difensive entro il 17 agosto, mentre la sentenza è attesa per settembre. In caso di nuovo parere negativo da parte del Tribunale, potrebbero così finalmente partire i lavori di recupero, che supererebbero i 2 milioni di euro, con gli interventi che partirebbero dal tetto per poi estendersi al resto dell'edificio.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
5: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
0: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: La musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. Massima rotazione.
1: Riecco in Eugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea, One On.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brevate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Il presidente Mattarella ha richiamato il ministro della giustizia Nordio sulla grazia a Mario Roggero Gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. È ancora guerra tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico. Gli USA hanno lanciato diversi attacchi contro infrastrutture centrali iraniane. Le guardie rivoluzionarie islamiche hanno annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanfa nel sud-est della Siria, base che vedeva a distanza anche gli americani. Il Ministero della Salute iraniano ha dichiarato che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite negli attacchi a partire dal 2 di giugno. Ed ora vediamo l'Ucraina. 4 persone sono morte negli attacchi russi nella notte. A fare il bilancio il presidente Zelensky. A Odessa spiega: in un attacco missilistico contro un edificio residenziale 2 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite. Nella regione di Zaporizhia 2 persone sono morte a causa di un attacco aereo. Trump nel discorso alla nazione ha attaccato la Cina, ha detto: ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia nel 2020, con cui ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. La Cina non voleva che Trump vincesse le elezioni. La Cina naturalmente ha respinto le accuse definendole pure invenzioni. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa al Senato.
5: Previsto un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori che verrà assegnato alla lista o alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei voti in ciascuno dei due rami del Parlamento. In caso di non raggiungimento, i seggi del premio vengono ripartiti in maniera proporzionale. La legge stabilisce un tetto massimo di seggi, 220 alla Camera e 113 al Senato per la lista o la coalizione vincitrice. Bocciato l'emendamento sulla reintroduzione delle preferenze, restano le liste bloccate, soppressi i collegi.

0: uninominali. La soglia di sbarramento per l'ingresso in Parlamento resta al 10% per le coalizioni di liste e al 3% per le liste singole. Le forze politiche devono indicare nel programma elettorale il nome e il cognome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio. La nuova legge istituisce presso l'ufficio elettorale di ciascun comune l'elenco degli elettori fuori sede ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio previa iscrizione nelle apposite liste entro il 31 dicembre di ogni anno. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Spot, spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
5: Radio Alta. La musica grande.
6: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.
7: Alta Play Yesterday.
6: Generazione 2000.
7: Le hit che hanno dominato le classifiche.
6: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

la musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000. Go.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
1: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
2: Radio Alta.

La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Radio Alta.
1: Sono le 10:58 minuti.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Anche nella nostra provincia, dove sono state eseguite delle perquisizioni, pare operasse un'organizzazione dedita al traffico internazionale di rifiuti verso il Pakistan e alcuni paesi europei. Alle prime ore di questa mattina, i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Brescia, con il supporto dei colleghi di Milano, Bergamo, Mantova, Treviso, Vicenza e Caserta, sono intervenuti a seguito di un'ordinanza del GIP del Tribunale di Brescia su richiesta della Direzione di distrettuale antimafia. Due persone sono finite ai domiciliari, uno dei titolari e un dipendente della San Marco Rottami di Bedizzole, in provincia di Brescia. L'indagine sta coinvolgendo nel complesso 16 persone e 12 società attive nell'intermediazione, nella gestione e nel trasporto dei rifiuti. Si è sviluppata dopo un controllo effettuato nel febbraio 2023 al porto di Genova, dove sono stati individuati 9 container destinati al Pakistan, carichi di rifiuti. In particolare compressori provenienti da apparecchiature elettroniche non bonificati, indicati come materiale usato o recuperabile. Secondo gli inquirenti, le persone coinvolte utilizzavano un sistema definito giro bolla. In pratica, sui documenti i rifiuti venivano elencati come se fossero stati trattati, mentre in realtà sarebbero stati trasportati direttamente verso il destinatario finale. Sono in corso le perquisizioni per acquisire ulteriore documentazione e per ricostruire nel dettaglio i flussi dei rifiuti, i rapporti commerciali e i profitti illeciti, oltre che l'eventuale responsabilità amministrativa degli enti interessati.
3: Con l'arrivo delle vacanze estive, la sicurezza della propria casa è diventata la principale preoccupazione dei cittadini. A fotografare questa realtà è un'indagine di facile.it sviluppata da MG, che mostra un quadro preoccupante per la Lombardia, dove si registrano in media circa 94 furti nelle abitazioni al giorno, per un totale che supera 34.000 intrusioni all'anno. In questo contesto, la provincia di Bergamo si colloca al quinto posto a livello regionale per volume di reati. Nell'ultimo anno, nella Bergamasca, sono stati denunciati quasi 3.600 furti in casa, con una diffusione del fenomeno pari a circa un episodio ogni 312 residenti. Sebbene la frequenza sia leggermente inferiore rispetto a zone come Milano, oltre 9.400 denunce, o Brescia, quasi 4.700, il dato aerobico resta tale da mantenere alto l'allarme tra le famiglie pronte a partire. Oltre alla paura dei ladri, che colpisce soprattutto i giovani, i viaggiatori temono i danni del maltempo, alimentati dai crescenti eventi estremi nella regione, e i guasti domestici, come le perdite d'acqua o le fughe di gas. Per difendersi, circa la metà dei cittadini si affida ancora alla sorveglianza dei vicini di casa, mentre un terzo sceglie la tecnologia installando sistemi di videosorveglianza. Restano invece ancora basse le percentuali di chi decide di tutelarsi con una polizza assicurativa.
4: A Ghisalba resta bloccato l'iter per il ripristino delle piscine comunali di Vialdo Moro, chiuse dal 14 agosto 2025, giorno in cui un violento incendio ne devastò il tetto. Le fiamme deformarono le travi portanti in acciaio e ridussero in cenere il rivestimento in legno, con un fumo denso visibile da oltre 30 km di distanza. A resistere fu solo la copertura sottostante in calcestruzzo armato. Le cause del rogo sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine e dei periti. Sul fronte giudiziario, la compagnia assicurativa della struttura aveva chiesto al Tribunale di Bergamo un accertamento tecnico preventivo sulle dinamiche dell'incendio. Il 19 maggio 2026 il Tribunale ha respinto la richiesta e l'assicurazione ha presentato un nuovo appello contro l'inammissibilità, bloccando di fatto l'avvio dei lavori da parte del Comune, che non ha ricevuto alcuna autorizzazione scritta a procedere. Il timore è che nuovi interventi possano compromettere le prove della causa del rogo, mettendo a discussione l'entità dell'indennizzo. Il Comune dovrà presentare le memorie difensive entro il 17 agosto, mentre la sentenza è attesa per settembre. In caso di nuovo parere negativo da parte del Tribunale, potrebbero così finalmente partire i lavori di recupero, che supererebbero i 2 milioni di euro, con gli interventi che partirebbero dal tetto per poi estendersi al resto dell'edificio.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro. Confezione da un chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
6: Saldi, saldi. di saldi da sogno. Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: orario continuato.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
4: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
5: Radio Alta.
6: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Radio Alta, la musica grande. Alta Play Today, i nostri brani preferiti.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album The Boys of Dungeon Lane con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. È ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro infrastrutture centrali iraniane nella notte. Le guardie rivoluzionarie hanno annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanfa nel sud-est della Siria e una base americana in Kuwait. Il Ministero della Salute iraniano ha affermato che 38 persone sono rimaste uccise da partire dal 22 giugno. E 4 persone sono morte negli attacchi russi contro l'Ucraina della notte. A fare il bilancio il presidente Zelensky a Odessa spiega: in un attacco missilistico contro un edificio residenziale 2 persone sono morte, altre 5 ferite. Nella regione di Zaporizhia 2 persone morte a causa di un attacco aereo. Trump attacca la Cina. Ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. La Cina non voleva che Trump vincesse le elezioni, ha aggiunto. La Cina ha respinto le accuse di Trump definendole pure invenzioni. Il presidente Mattarella ha richiamato il ministro della giustizia Nordio sulla grazia, Mario Roggero, gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva al presidente della Repubblica. E allarme Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. 828 le vittime, 2124 il numero dei casi confermati. Le province orientali di Ituri, Kivu del Nord e Kivu del Sud, Hautwele e la provincia centro-settentrionale di Tsopo, le aree più colpite. Un ragazzo di 15 anni è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno. L'allarme è scattato intorno alle 23. Il ragazzino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di San Paolo di Savona, dove i medici hanno tentato invano di rianimarlo. Infine è morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bimba era stata portata d'urgenza all'ospedale. L'ospedale ha reso noto che i genitori, con grande generosità, hanno acconsentito alla donazione degli organi. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
3: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta,
3: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
5: Alta Play Yesterday.
3: La musica.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
0: Radio Alta. La musica grande.
4: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: consentito la donazione degli organi. Anziani non autosufficienti, le famiglie pagano 200 milioni, allarme rilanciato dai pensionati CISL, rete dell'RSA, i badanti costano fino ai 24.000 euro l'anno, ma le pensioni medie non bastano. Baby gang, maranze e furti stretta del governo, stop ai risarcimenti per ladri, feriti e più potere alle forze dell'ordine. Il nuovo disegno di legge sulla sicurezza criticato dalle opposizioni e l'impatto sul territorio robico, dove la denuncia dei minori cresce di oltre il 12%. Raccolta di indumenti, ecco la nuova filiera, la raccolta passa interamente alla rete delle cooperative sociali, i ricavi finanziano servizi di accoglienza e producono occupazione. Atalanta ha presentato Mr. Sarri, sono qui per vincere qualcosa. Il sogno espresso in conferenza stampa dal nuovo allenatore nero-azzurro a Zingogna. La filosofia di calcio sarà completamente differente rispetto ai predecessori. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura la cronaca: non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. La piccola si trovava in vacanza con la famiglia quando mercoledì scorso è rimasta bloccata sul fondo di una vasca di idromassaggio dello stabilimento Bagni Segesta per un ultimo bagno. Ad accorgersi del pericolo è stato un altro bambino, il titolare dello stabilimento è subito intervenuto tagliandole i capelli con delle forbici per liberarla prima dell'arrivo dei soccorritori, che l'hanno rianimata e trasportata d'urgenza in elisoccorso al Gaslini di Genova. La direzione dell'ospedale pediatrico ha dichiarato il decesso questa mattina al termine del periodo di osservazione clinica. In questo momento di inimmaginabile dolore, i genitori hanno autorizzato la donazione degli organi della figlia, un gesto di straordinaria generosità che la struttura ha voluto ringraziare pubblicamente per la speranza concreta offerta ad altre famiglie. Sull'esatta dinamica dell'incidente indaga ora la Capitaneria di Porto. Parliamo ora di anziani non autosufficienti. Spesa annua delle famiglie complessivamente in bergamasca che tocca i 200 milioni di euro. Il peso economico che grava sulle famiglie bergamasche per l'assistenza degli anziani rappresenta il vero fulcro di un'emergenza sociale sempre più insostenibile. Secondo la FNP CISL di Bergamo, la spesa privata per la non autosufficienza ha raggiunto circa 200 milioni di euro all'anno, una cifra colossale con cui i cittadini si sostituiscono ad uno Stato ancora inadempiente. Questo sforzo economico nasce da un profondo squilibrio tra domanda e offerta. A fronte di quasi 50.000 anziani non autosufficienti, pari a circa il 20% degli over 65 totali, a Bergamo si contano circa 6.500 posti letto nell'RSA e quasi 6.000 badanti irregolari. Il risultato è che oltre 35.000 anziani restano interamente a carico delle famiglie o costrette a ricorrere al lavoro nero. Sostenere questi costi con le sole pensioni è ormai impossibile. Sebbene l'assegno medio di vecchiaia sia circa 1.600 euro, gli uomini percepiscono in media circa 1.900 euro contro i circa 1.100 delle donne. Inoltre oltre 130.000 pensionati ricevono meno di 1.000 euro al mese e tra questi si contano quasi 100.000 donne. Di contro una badante in regola costa tra i 15.000 e i 18.000 euro all'anno, mentre le rette dell'RSA superano facilmente i 2.000 euro al mese.
1: Quindi il primo elemento, intervenire su un'adeguata perequazione delle pensioni. L'altra questione che sta riprendendo fiato proprio in questi giorni è attraverso le associazioni del patto per la welfare e la non autosufficienza, rilanciare di nuovo al governo in vista della nuova manovra di bilancio la necessità di finanziare adeguatamente la legge sulla non autosufficienza.
0: Con famiglie sempre più piccole, questa pressione economica rischia di travolgere non soltanto i bilanci familiari, ma anche i comuni chiamati ad intervenire quando le risorse private si esauriscono.
1: Capitolo 1, chi ha la casa di proprietà spesso vende la nuda proprietà della casa per poter affrontare, fare un po' di cassa e affrontare le spese. Dove non c'è questa possibilità e dove non ci sono altri scenari possibili a livello familiare, intervengono le amministrazioni locali, i comuni. Faccio l'esempio di un comune non grandissimo della nostra provincia che abbiamo incontrato qualche mese fa, aprile-maggio, che ci diceva che annualmente oggi loro hanno 100.000 euro di esborso per coprire le spese.
0: Tra le risposte concrete del sindacato figurano l'avvio da gennaio 2027 di un fondo per la non autosufficienza con Zurich e FNP Lombardia, la sperimentazione del geriatra di comunità e i primi progetti di housing sociale. I bergamaschi vanno certo in vacanza, ma lasciano la casa con qualche timore, non soltanto della visita dei ladri, ma anche dei danni del maltempo.
2: Con l'arrivo delle vacanze estive, la sicurezza della propria casa è diventata la principale preoccupazione dei cittadini. A fotografare questa realtà è un'indagine di Facile.it sviluppata da MG, che mostra un quadro preoccupante per la Lombardia, dove si registrano in media circa 94 furti delle abitazioni al giorno, per un totale che supera 34.000 intrusioni all'anno. In questo contesto, la provincia di Bergamo si colloca al quinto posto a livello regionale per volume di reati. Nell'ultimo anno nella Bergamasca sono stati denunciati quasi 3.600 furti in casa, con una diffusione del fenomeno pari a circa un episodio ogni 312 residenti. Sebbene la frequenza sia leggermente inferiore rispetto a zone come Milano, oltre 9.400 denunce, o Brescia, quasi 4.700, il dato robico resta tale da mantenere alto l'allarme tra le famiglie pronte a partire. Oltre alla paura dei ladri, che colpisce soprattutto i giovani, i viaggiatori temono i danni del maltempo, alimentati dai crescenti eventi estremi nella regione, e i guasti domestici, come le perdite d'acqua o le fughe di gas. Per difendersi, circa la metà dei cittadini si affida ancora alla sorveglianza dei vicini di casa, mentre un terzo sceglie la tecnologia installando sistemi di videosorveglianza. Restano invece ancora basse le percentuali di chi decide di tutelarsi con una polizza assicurativa.
0: Le novità per quanto riguarda il disegno di legge sulla sicurezza.
3: Divieto di aggregazione firmato dal questore, fermo preventivo per i minorenni esteso anche alla polizia locale, azzeramento dei risarcimenti per i ladri feriti per eccesso di difesa e carcere duro per i vandali in gruppo. Sono queste le misure chiave del nuovo disegno di legge sulla sicurezza varato dal governo, una stretta immediata che ha già scatenato la dura reazione delle opposizioni. Il pacchetto di norme impatta direttamente su una realtà locale come quella bergamasca, dove l'attenzione sulla devianza giovanile è supportata dai dati ufficiali delle forze dell'ordine. Secondo il bilancio consuntivo diffuso dai carabinieri di Bergamo, nell'arco di 12 mesi minorenni denunciati o arrestati nella provincia arobica sono aumentati del 12,5%, passando da 481 a 541. Un fenomeno di microdelinquenza che i militari collegano ad una crescente forma di disagio sociale amplificata dal web. A fronte di questa tendenza, anche la questura di Bergamo ha progressivamente intensificato le misure di prevenzione. Dall'inizio dell'anno, infatti, gli avvisi orali emessi dal questore nei confronti di minori sono saliti a 16, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Con la nuova legge le bande urbane finiscono direttamente nel mirino. I danneggiamenti commessi da almeno 5 persone costeranno fino a 5 anni di reclusione, con l'introduzione dell'arresto facoltativo in flagranza e di quello differito. Sul fronte della legittima difesa, chi viene sorpreso a compiere furti in casa o rapine non potrà più chiedere danni civili alla vittima, che reagisce per difendersi anche in caso di condanna di quest'ultima per eccesso colposo. Si blinda infine l'operato delle forze dell'ordine, rendendo sempre procedibile d'ufficio il reato di lesioni contro gli agenti in servizio, per eliminare l'obbligo di querela di parte.
0: Parliamo della raccolta degli indumenti, un riciclo solidale che crea anche lavoro.
3: Dietro i cassonetti gialli per la raccolta degli abiti usati che costellano le strade della Bergamasca non ci sono solo dinamiche di riciclo, ma anche lo spettro della povertà più estrema impresso nella memoria collettiva del territorio. La mente torna inevitabilmente alla tragedia consumatasi in provincia qualche anno fa, quando più persone hanno perso la vita rimanendo fatalmente incastrate nel meccanismo di uno di questi contenitori, nel disperato tentativo di recuperare qualche vestito per coprirsi. Quel dramma, che mostrò il volto più crudo della marginalità sociale, carica oggi di un significato ancora più profondo la riorganizzazione del servizio a livello locale. Proprio su questo fronte si registra una svolta importante. La Caritas diocesana ha rimosso il proprio storico logo dai cassonetti stradali. Si tratta di una scelta dettata da rigidi motivi normativi e fiscali, poiché per legge i capi lasciati nei contenitori sono considerati a tutti gli effetti rifiuti tessili, una categoria che l'organismo pastorale non può gestire né raccogliere direttamente. La gestione operativa e la manutenzione dei cassonetti sono così passate interamente alle cooperative sociali del territorio, come quella della rete Riuse e il laboratorio triciclo della cooperativa Rouen.
4: Quindi i cittadini conferiscono i loro rifiuti tessili e abiti all'interno di queste campane e poi, una volta raccolto, questo viene comunque registrato su un modello che si chiama il FIR, e quindi un modello per la gestione dei rifiuti. Per arrivare qua viene pesato quanto materiale è arrivato, registrato su questo documento, che è il materiale che si era arrivato in entrata, e di tot chili, orario d'arrivo, nome dell'autista che ha fatto il ritiro, e questo materiale o passa attraverso l'impianto del trattamento del rifiuto e quindi noi andremo a recuperare da quel materiale quello che possa essere materiale da rimettere nel riuso, quindi all'interno del negozio, o attraverso una commercializzazione di questo materiale che va in impianto più grande del nostro, dove loro assorbono delle quantità molto più grandi e fanno sempre il trattamento.
3: Il legame con la solidarietà tuttavia non si spezza, i vestiti ancora utilizzabili vengono venduti a ditte di selezione e i ricavati sono interamente devoluti a Caritas per finanziare i servizi di accoglienza e creare lavoro per persone svantaggiate. Sul fronte dell'aiuto diretto sul territorio l'attenzione si concentra ora sui bisogni ancora più specifici e primari attraverso l'attività di Zabulon. Questo servizio si occupa infatti di raccogliere esclusivamente indumenti intimi nuovi, indispensabili per essere offerte alle persone in stato di grave marginalità che accedono al servizio docce. Una scelta di cura mirata che unisce la tutela della salute, dell'igiene e della dignità personale all'esigenza di garantire un aiuto concreto e sicuro per i più fragili.
0: Ci colleghiamo con Don Roberto Tussardi, direttore della Caritas diocesana bergamasca. Buongiorno, ben ritrovato.
5: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, giusto per far capire che ci segue da casa, perché magari qualcuno si è anche accorto che non c'è più la dicitura Caritas diocesana su questi cassonetti gialli che hanno sempre rappresentato proprio la raccolta degli indumenti, quindi c'è sempre stata una grande, diciamo, solidarietà anche da parte della gente di Bergamo. Abbiamo spiegato, spero abbastanza chiaramente, perché appunto non c'è più questa dicitura, ma non è che non viene meno la solidarietà, anzi. Cioè,
5: no, ci mancherebbe. Noi dal 2001 insieme alle cooperative abbiamo sempre portato avanti questo progetto dei cassonetti. Nello statuto un po' di Caritas c'è l'idea che quando un progetto funziona Caritas lo può anche affidare ed è meglio che lo affidi ad altre, in questo caso le due cooperative Rouen e Padre Badiali. Noi siamo ovviamente concordi nel dire che vale la pena mettere ancora il proprio vestiario che non viene più usato nei cassonetti, ma in prima persona come Caritas, come tutte un po' le Caritas diocesane d'Italia, ci siamo tirati indietro. Questo non significa che non approviamo e non appoggiamo questo progetto, che continua e ci auguriamo che continui nel miglior modo possibile. Però era arrivato il momento, e mi sembra anche a livello nazionale c'è stata una forte riflessione, di fare un passo indietro. Infatti il logo di Caritas è stato tolto dai cassonetti, qualcuno c'è ancora, comunque le due cooperative mi hanno assicurato che nelle prossime settimane verranno tolti.
0: Giusto per far capire anche a chi ci segue da casa, è importante poter chiaramente fare questo gesto di donazione degli indumenti, però possiamo dire che sono davvero tantissimi, a volte la gestione diventa non facilissima.
5: Posso dire la gestione diventa ingestibile, perché quando ti arrivano migliaia e migliaia di capi, i poveri sono tanti ma non abbiamo quel bisogno. Poi se uno, faccio un esempio, mi porta il vestito classico dell'uomo, i poveri non lo metteranno mai. Mai e poi mai. Abbiamo degli indumenti tipo la felpa, tipo il jeans o la tuta, che vengono messi e utilizzati dai poveri. Altri vestiti non vengono utilizzati e quindi anche noi non sappiamo cosa farcene. Dobbiamo essere molto schietti. L'anno scorso solo in Lombardia sono stati raccolti più di 6 milioni di camicie e di maglioni. La Lombardia ha 10 milioni di abitanti e non sono tutti poveri. Cioè adesso 6 milioni di camicie a chi li diamo? Quindi utilizziamo utilizziamo i cassonetti, i quali cassonetti fanno davvero quella cernita, come avete visto dalle belle immagini che sono passate poc'anzi. E poi è quello che noi vendendo, noi le cooperative adesso vendendo quel vestito raccolto nei cassonetti, facciamo in modo di assumere persone, ex detenuti, ex tossicodipendenti, persone con disabilità, persone con problemi mentali, quindi diamo lavoro a persone svantaggiate che tante volte non riescono ad avere lavoro nei circuiti normali.
0: Quindi, giusto per ancora far capire meglio, la Caritas non è che si è tolta, comunque fa parte della grande famiglia, possiamo dire così?
5: Sì, fa parte, si è tolta da quel pezzetto di cassonetti, ma dice alla gente: mettete pure i vestiti nei cassonetti perché ne vale davvero la pena.
0: Anche perché parte del ricavato poi sostiene in qualche modo anche diverse attività proprio della Caritas.
5: Certo. In questi anni più progetti sono stati finanziati proprio dal ricavo della vendita dei vestiti, quindi assolutamente. Poi se qualcuno mi dice: ma io ho dato il vestito per quel povero, con molta schiettezza, ad alcuni poveri viene dato il vestito che raccogliamo, ad altri no, viene venduto quello che si ricava, non è un guadagno per Caritas, ma viene utilizzato per i dormitori, per le docce soprattutto, quindi per la grave marginalità. Quindi non viene dato direttamente al povero il vestito, ma il guadagno che abbiamo della vendita del vestito lo utilizziamo per i poveri che utilizzano servizi come le docce e come i dormitori.
0: Grazie a Don Roberto Tussardi.
5: Grazie Paola, grazie a tutti.
0: Grazie
5: a voi.
0: Al centro Bortolotti di Zingonia si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'allenatore dell'Atalanta, dall'Atalanta Maurizio Sarri. Sentiamo.
6: Sogno sarebbe creare una squadra forte attraverso il lavoro e portarla a vincere la cosa, ma non perché io sono un maniaco delle vittorie. Le vittorie spesso sono sopravvalutate, perché molto spesso il viaggio è più bello della meta. Io a Napoli ho fatto 3 anni senza vincere niente, ma se mi parli alle sono 3 anni più belli della mia vita, ti dico 3 anni di Napoli. Il viaggio è stato stupendo e spero sia lo stesso qui. Io a volte ho fatto dei risultati molto più importanti di quelli che ho fatto nell'ultimo anno e non ho avuto grandi riscontri a livello di mercato. Quest'anno mi hanno cercato tante società e qualcuna forse anche è pronta per vincere immediatamente, ma io ho scelto l'Atalanta perché quella sensazione mi porto dietro da anni e la dovevo ripagare in qualche modo, e quindi le sensazioni sono positive perché ci sono arrivato con mentalità positiva. È chiaro, la filosofia di calcio è completamente differente, quindi vediamo quello che si può tenere e quello che io purtroppo, per le idee di calcio che ho, sarò costretto a cambiare, anche perché io devo trasmettere un calcio che sento dentro, non è che posso trasmettere un altro tipo di calcio. L'importante è vedere una buona Atalanta. Gaetano è stata un'idea del direttore, io gli ho detto che in quel ruolo l'ho visto poco, quando l'ho visto l'avevo visto fare anche piuttosto bene, quindi è una scelta condivisa, ma questo non è che toglie dalle possibilità De Ron e tutto il resto, anche perché poi io spero che la nostra stagione sia lunga, che sia molto lunga, molto faticosa e piena di partite, quindi ci sarà bisogno di più soluzioni. La possibilità di un 4-2-3-1 come modulo alternativo a quello che abbiamo intenzione di provare nella fase iniziale è plausibile. Ederson sarà sicuramente un pilastro di questa squadra e l'unica mia paura era con che tipo di retropensieri il ragazzo potesse rimanere qui con noi. Il direttore mi sta invece confermando che il ragazzo rimane molto volentieri, addirittura sta chiedendo di rientrare qualche giorno prima del permesso che gli era stato concesso, e questo mi fa capire molto probabilmente sarà nuovamente un pilastro di questa squadra.
0: Le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
7: Ben ritrovati in questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo da Daniele Berlusconi. Sia sabato che domenica saranno giornate variabili in Lombardia, inizialmente soleggiate, ma poi si formano equazioni temporali sparsi, soprattutto sui rilievi montuosi tra Orobie e Bresciano, sia nella giornata di sabato che in quella di domenica, come vediamo dalla grafica successiva. Temperature in calo da domenica, con clima che sarà decisamente meno caldo e afoso rispetto alle giornate precedenti. Sulla provincia di Bergamo la giornata di sabato sarà in prevalenza soleggiata al mattino e in pianura, con qualche temporale sparso al pomeriggio che impegnerà soprattutto i settori aerobici. Clima ancora caldo, ma con un primo lieve calo termico. Domenica poi staremo intorno ai 30 gradi come temperature massime e avremo ancora della variabilità con rischio temporali sia in montagna, ma verso sera qualche fenomeno non si esclude anche sulle aree pianeggianti. La prossima settimana invece sarà davvero fresca rispetto a quella precedente, arrivano correnti da nord, quindi le temperature caleranno in maniera sensibilmente e si andrà anche sotto le medie del periodo. Vedete, le massime non supereranno più i 30 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
8: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
9: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro, confezione da un chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
10: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
11: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Radio Alta, Bergamo è in onda. Spot, spot.
12: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
13: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo di

0: per amarle. Radio Alta. Musica grande.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori.

0: ho qui dentro.
1: La musica grande, la musica grande. Radio Alta. Radio Alta.
2: Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Le italiane hanno carattere, le italiane sono belle.

0: Spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
6: Radio Alto.

Lorna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alt Play Today. Massima rotazione.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, ben trovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura la cronaca: non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. La piccola si trovava in vacanza con la famiglia quando mercoledì scorso è rimasta bloccata sul fondo di una vasca di idromassaggio dello stabilimento Bagni Segesta per un ultimo bagno. Ad accorgersi del pericolo è stato un altro bambino, il titolare dello stabilimento è subito intervenuto tagliandole i capelli con delle forbici per liberarla prima dell'arrivo dei soccorritori, che l'hanno rianimata e trasportata d'urgenza in elisoccorso al Gaslini di Genova. La direzione dell'ospedale pediatrico ha dichiarato il decesso questa mattina al termine del periodo di osservazione clinica. In questo momento di inimmaginabile dolore, i genitori hanno autorizzato la donazione degli organi della figlia, un gesto di straordinaria generosità che la struttura ha voluto ringraziare pubblicamente per la speranza concreta offerta ad altre famiglie. Sull'esatta dinamica dell'incidente indaga ora la Capitaneria di Porto. Parliamo ora di anziani non autosufficienti. Spesa annua delle famiglie complessivamente in bergamasca che tocca i 200 milioni di euro. Il peso economico che grava sulle famiglie bergamasche per l'assistenza degli anziani rappresenta il vero fulcro di un'emergenza sociale sempre più insostenibile. Secondo la FNP Cisra di Bergamo, la spesa privata per la non autosufficienza ha raggiunto circa 200 milioni di euro all'anno, una cifra colossale con cui i cittadini si sostituiscono ad uno Stato ancora inadempiente. Questo sforzo economico nasce da un profondo squilibrio tra domanda e offerta. A fronte di quasi 50.000 anziani non autosufficienti, pari a circa il 20% degli over 65 totali, a Bergamo si contano circa 6.500 posti letto nell'RSA e quasi 6.000 badanti irregolari. Il risultato è che oltre 35.000 anziani restano interamente a carico delle famiglie o costrette a ricorrere al lavoro nero. Sostenere questi costi con le sole pensioni è ormai impossibile. Sebbene l'assegno medio di vecchiaia sia circa 1.600 euro, gli uomini percepiscono in media circa 1.900 euro contro i circa 1.100 delle donne. Inoltre oltre 130.000 pensionati ricevono meno di 1.000 euro al mese e tra questi si contano quasi 100.000 donne. Di contro, una badante in regola costa tra i 15.000 e i 18.000 euro all'anno, mentre le rette dell'RSA superano facilmente i 2.000 euro al mese.
2: Quindi, primo elemento, intervenire su un'adeguata perequazione delle pensioni. L'altra questione che sta riprendendo fiato proprio in questi giorni è, attraverso le associazioni del patto per la welfare e la non autosufficienza, rilanciare di nuovo al governo, in vista della nuova manovra di bilancio, la necessità di finanziare adeguatamente la legge sulla non autosufficienza.
1: Con famiglie sempre più piccole, questa pressione economica rischia di travolgere non soltanto i bilanci familiari, ma anche i comuni chiamati ad intervenire quando le risorse private si esauriscono.
2: Capitolo 1, chi ha la casa di proprietà spesso vende la nuda proprietà della casa per poter affrontare, fare un po' di cassa e affrontare le spese. Dove non c'è questa possibilità e dove non ci sono altri scenari possibili a livello familiare, intervengono le amministrazioni locali, i comuni. Faccio l'esempio di un comune non grandissimo della nostra provincia che abbiamo incontrato qualche mese fa, aprile-maggio, che ci diceva che annualmente oggi loro hanno 100.000 euro di esborso per coprire le spese.
1: Tra le risposte concrete del sindacato figurano l'avvio da gennaio 2027 di un fondo per la non autosufficienza con Zurich e FNP Lombardia, la sperimentazione del geriatra di comunità e i primi progetti di housing sociale. I bergamaschi vanno certo in vacanza, ma lasciano la casa con qualche timore, non soltanto della visita dei ladri, ma anche dei danni del maltempo.
3: Con l'arrivo delle vacanze estive, la sicurezza della propria casa è diventata la principale preoccupazione dei cittadini. A fotografare questa realtà è un'indagine di facile.it sviluppata da MG, che mostra un quadro preoccupante per la Lombardia, dove si registrano in media circa 94 furti delle abitazioni al giorno, per un totale che supera 34.000 intrusioni all'anno. In questo contesto, la provincia di Bergamo si colloca al quinto posto a livello regionale per volume di reati. Nell'ultimo anno quest'anno nella Bergamasca sono stati denunciati quasi 3.600 furti in casa, con una diffusione del fenomeno pari a circa un episodio ogni 312 residenti. Sebbene la frequenza sia leggermente inferiore rispetto a zone come Milano, oltre 9.400 denunce, o Brescia, quasi 4.700, il dato aerobico resta tale da mantenere alto l'allarme tra le famiglie pronte a partire. Oltre alla paura dei ladri, che colpisce soprattutto i giovani, i viaggiatori temono i danni del maltempo, alimentati dai crescenti eventi estremi nella regione, e i guasti domestici, come le perdite d'acqua o le fughe di gas. Per difendersi, circa la metà dei cittadini si affida ancora alla sorveglianza dei vicini di casa, mentre un terzo sceglie la tecnologia installando sistemi di videosorveglianza. Restano invece ancora basse le percentuali di chi decide di tutelarsi con una polizza assicurativa.
1: Le novità per quanto riguarda il disegno di legge sulla sicurezza.
4: Divieto di aggregazione firmato dal questore, fermo preventivo per i minorenni esteso anche alla polizia locale, azzeramento dei risarcimenti per i ladri feriti per eccesso di difesa e carcere duro per i vandali in gruppo. Sono queste le misure chiave del nuovo disegno di legge sulla sicurezza varato dal governo, una stretta immediata che ha già scatenato la dura reazione delle opposizioni. Il pacchetto di norme impatta direttamente su una realtà locale come quella bergamasca, dove l'attenzione sulla devianza giovanile è supportata dai dati ufficiali delle forze dell'ordine. Secondo il bilancio consuntivo diffuso dai carabinieri di Bergamo, nell'arco di 12 mesi minorenni denunciati o arrestati nella provincia aerobica sono aumentati del 12,5%, passando da 481 a 541. Un fenomeno di microdelinquenza che i militari collegano ad una crescente forma di disagio sociale amplificata dal web. A fronte di questa tendenza, anche la questura di Bergamo ha progressivamente intensificato le misure di prevenzione. Dall'inizio dell'anno, infatti, gli avvisi orali emessi dal questore nei confronti di minori sono saliti a 16, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Con la nuova legge le bande urbane finiscono direttamente nel mirino. I danneggiamenti commessi da almeno 5 persone costeranno fino a 5 anni di reclusione, con l'introduzione dell'arresto facoltativo in flagranza e di quello differito. Sul fronte della legittima difesa, chi viene sorpreso a compiere furti in casa o rapine non potrà più chiedere danni civili alla vittima, che reagisce per difendersi anche in caso di condanna di quest'ultima per eccesso colposo. Si blinda infine l'operato delle forze dell'ordine, rendendo sempre procedibile d'ufficio il reato di lesioni contro gli agenti in servizio, per eliminare l'obbligo di querela di parte.
1: Parliamo della raccolta degli indumenti, un riciclo solidale che crea anche lavoro.
3: Dietro i cassonetti gialli per la raccolta degli abiti usati che costellano le strade della Bergamasca non ci sono solo dinamiche di riciclo, ma anche lo spettro della povertà più estrema impresso nella memoria collettiva del territorio. La mente torna inevitabilmente alla tragedia consumatasi in provincia qualche anno fa, quando più persone hanno perso la vita rimanendo fatalmente incastrate nel meccanismo di uno di questi contenitori nel disperato tentativo di recuperare qualche vestito per coprirsi. Quel dramma, che mostrò il volto più crudo della marginalità sociale, carica oggi di un significato ancora più profondo la riorganizzazione del servizio a livello locale. Proprio su questo fronte si registra una svolta importante. La Caritas diocesana ha rimosso il proprio storico logo dai cassonetti stradali. Si tratta di una scelta dettata da rigidi motivi normativi e fiscali, poiché per legge i capi lasciati nei contenitori sono considerati a tutti gli effetti rifiuti tesseri, una categoria che l'organismo pastorale non può gestire né raccogliere direttamente. La gestione operativa e la manutenzione dei cassonetti sono così passate interamente alle cooperative sociali del territorio, come quella della rete Riuse e il laboratorio triciclo della cooperativa Ruà.
5: Quindi i cittadini conferiscono i loro rifiuti, tesseri, abiti all'interno di queste campane, e poi una volta raccolto questo viene comunque registrato su un modello che si chiama il FIR, e quindi un modello per la gestione dei rifiuti. Per arrivare qua viene pesato quanto materiale è arrivato, registrato su questo documento, che è il materiale che si è arrivato in entrata, è di tot chili, orario d'arrivo, nome dell'autista che ha fatto il ritiro, e questo materiale o passa attraverso l'impianto del trattamento del rifiuto e quindi quindi noi andremo a recuperare da quel materiale quello che possa essere materiale da rimettere nel riuso, quindi all'interno del negozio, o attraverso una commercializzazione di questo materiale che va in impianto più grande del nostro, dove loro assorbono delle quantità molto più grandi e fanno sempre il trattamento.
3: Il legame con la solidarietà tuttavia non si spezza, i vestiti ancora utilizzabili vengono venduti a ditte di selezione e i ricavati sono interamente devoluti a Caritas per finanziare i servizi di accoglienza e creare lavoro per persone svantaggiate. Sul fronte dell'aiuto diretto sul territorio l'attenzione si concentra ora sui bisogni ancora più specifici e primari attraverso l'attività di Zabulon. Questo servizio si occupa infatti di raccogliere esclusivamente indumenti intimi nuovi, indispensabili per essere offerte alle persone in stato di grave marginalità che accedono al servizio docce. Una scelta di cura mirata che unisce la tutela della salute, dell'igiene e della dignità personale all'esigenza di garantire un aiuto concreto e sicuro per i più fragili.
1: Al centro Bortolotti di Zingonia si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'allenatore dell'Atalanta, dall'Atalanta Maurizio Sarri. Sentiamo.
6: Sogno sarebbe creare una squadra forte attraverso il lavoro e portarla a vincere qualcosa, ma non perché io sono un maniaco delle vittorie. Le vittorie spesso sono sopravvalutate, perché molto spesso il viaggio è più bello della meta. Io a Napoli ho fatto 3 anni senza vincere niente, ma se mi parli quali sono i 3 anni più belli della mia vita, ti dico i 3 anni di Napoli. Il viaggio è stato stupendo e spero sia lo stesso qui. Io a volte ho fatto dei risultati molto più importanti di quelli che ho fatto nell'ultimo anno e non ho avuto grandi riscontri a livello di mercato. Quest'anno mi hanno cercato tante società e qualcuna forse anche è pronta per vincere immediatamente, ma io ho scelto l'Atalanta perché quella sensazione mi porto dietro da anni e la dovevo ripagare in qualche modo, e quindi le sensazioni sono positive perché ci sono arrivato con mentalità positiva. È chiaro, la filosofia di calcio è completamente differente, quindi vediamo quello che si può tenere e quello che io purtroppo per le idee di calcio che ho sarò costretto a cambiare, anche perché io devo trasmettere un calcio che sento dentro, non è che posso trasmettere un altro tipo di calcio. L'importante è vedere una buona Atalanta. Gaetano è stata un'idea del direttore, io gli ho detto che in quel ruolo l'ho visto poco, quando l'ho visto l'avevo visto fare anche piuttosto bene, quindi è una scelta condivisa, ma questo non è che toglie dalle possibilità De Ron e tutto il resto, anche perché poi io spero che la nostra stagione sia lunga, che sia molto lunga, molto faticosa e piena di partite, quindi ci sarà bisogno di più soluzioni. La possibilità di un 4-2-3-1 come modulo alternativo a quello che abbiamo intenzione di provare nella fase iniziale è plausibile. Ederson sarà sicuramente un pilastro di questa squadra e l'unica mia paura era con che tipo di retropensieri il ragazzo potesse rimanere qui con noi. Il direttore mi sta invece confermando che il ragazzo rimane molto volentieri, addirittura sta chiedendo di rientrare qualche giorno prima del permesso che gli era stato concesso, e questo mi fa capire molto probabilmente sarà nuovamente un pilastro.
7: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
0: Radio Alta, tutta per Bergamo.
8: Amiche e amici di Bergamo TV, una puntata davvero speciale di tutto Atalanta News. Venerdì 17 luglio ci troviamo a Clusone perché proprio qui domani l'Atalanta disputerà la prima uscita ufficiale, la prima amichevole contro l'Under 23. In mia compagnia Matteo De Sanctis. Ciao Matteo.
9: Ciao a tutti, bentrovati da Clusone.
8: Insomma, è appena terminato un importante temporale notturno e quindi qui si sta rimettendo tutto a nuovo, come si dice, per la giornata importante di domani per l'Alta Valle Seriana.
9: Sì, vedo Mauro già impegnato a sistemare il campo insieme al presidente del Città di Clusone, Sforza, che poi magari sentiremo in questo appuntamento, però sì, sale l'attesa per la prima uscita pubblica di questo precampionato nero-azzurro, una sfida in famiglia come l'anno scorso, tra la prima squadra e l'Under 23, anche diversi giocatori dell'Under 23 in questi giorni sono stati impegnati proprio con la prima squadra a Zingonia per il ritiro precampionato che, ricordo, è in corso questa e la prossima settimana fino al 26 luglio in quel del quartiere generale di Zingonia. Sì, c'è stato il temporale, adesso però il tempo è bellissimo, non c'è una nuvola in cielo, il terreno di gioco mi sembra già in perfette condizioni, quindi Clusone è pronta ad abbracciare l'Atalanta per la partita di domani alle ore 17. Sì, guarda, ultima postilla sul campo di Clusone, solo per dire che contiene circa 2000 spettatori e più di metà dei biglietti sono già andati venduti nella prevendita online, prima ancora insomma che poi altri ne vengano venduti qui direttamente in presenza, quindi il consiglio è quello di arrivare un paio d'ore prima per l'apertura dei cancelli per appunto acquistare gli ultimi biglietti per entrare qui allo stadio. Sappiamo già che sarà praticamente tutto esaurito e sarà il consueto bagno di folla, anche perché onestamente non sappiamo se le amichevoli seguenti dell'Atalanta saranno aperte al pubblico,
8: esatto,
9: visto che quelle internazionali non lo saranno, vedremo se le prossime se lo saranno invece. Se si dovessero giocare a Zingonia, come sempre per motivi di sicurezza, forse sarà difficile, dunque forse il consiglio è cominciare ad andare a vedere l'Atalanta godendosi un sabato in Alta Valle Seriana per vedere come si muove l'Atalanta di Sarri. E qui vengo alla tua domanda: che impressione mi ha fatto? Direi impressione positiva, conferenza stampa interessante, perché ha cominciato a svelare un po' sulle posizioni di alcuni giocatori quella che sarà l'Atalanta di Sarri, per cui ti dico subito cosa mi ha colpito: Ederson, che ha chiesto di rinunciare a qualche giorno di vacanza pur di tornare all'Atalanta ad allenarsi, quindi la sensazione è che la testa sia qui e che Ederson possa essere, come l'ha definito Sarri, un pilastro dell'Atalanta del prossimo anno, e fino a qualche giorno fa era tutt'altro che scontato, anzi. Zaleski e Samardžić approvati come interni del centrocampo a tre, modulo di base di partenza sarà il 4-3-3, ma in questi giorni, soprattutto visto l'assenza degli otto che hanno disputato il mondiale, che rientreranno tra fine mese e inizio agosto, il modulo alternativo è il 4-2-3-1 che Sarri aveva sperimentato anche con la Lazio l'anno scorso. Oltre a questo, Scalvini nel ruolo di difensore centrale, centrodestra o centrosinistra, Kolasinac portato sull'esterno della difesa 4 come gioca nella nazionale bosniaca, come giocava nell'Arsenal ai tempi d'oro. Insomma, abbiamo cominciato a farmi un po' un'idea di quella che potrebbe essere l'Atalanta del futuro, con Gaetano nel ruolo di play, che ad oggi è l'unico vero nuovo acquisto. I nomi in entrata restano quelli, per cui si parla ancora di Alajbegović.
8: Un investimento importante per questo giocatore, per questo bosniaco, 20-30 milioni si parla, più bonus,
9: più 30 che 20
8: e c'è da convincere chiaramente il Bayer Leverkusen, che è titolare proprio del cartellino.
9: Sì, giocatore che l'anno scorso è stato in prestito a Salisburgo, cartellino Bayer Leverkusen, l'Atalanta avrebbe il suo assenso. Si tratta, per limare i dettagli tra domanda e offerta, è un po' un classico, la trattativa speriamo che non vada troppo per le lunghe e che possa concludersi positivamente. Si parla sempre di Yashari del Milan per quel che riguarda il centrocampo. In uscita invece la voce nuova, diciamo così, è che oltre a Bakker c'è anche Maldini, sul quale sarebbe fortemente interessato il Sassuolo. Potrebbe essere che in caso di arrivo l'arrivo di Alajbegović potrebbe essere il via libera per la cessione di Maldini al Sassuolo,
8: anche perché insomma l'organico è davvero corposo, 34 sono i giocatori che in questo momento sono alla corte di Maurizio Sarri, oggettivamente troppi nonostante gli impegni europei della Coppa Italia e del campionato.
9: Sì, anche se, ripetiamo, all'interno di questo ci sono una decina di giocatori che appartengono all'Under 23 e che Maurizio Sarri sta guardando dal vivo. Lui ha già detto in conferenza stampa ieri che secondo lui almeno 3 o 4 di questi saranno sicuramente giocatori da Serie A. Sarà interessante capire se deciderà di tenere in prima squadra qualche giocatore dell'Under 23, facendogli fare subito il grande salto e quindi facendogli fare un po' magari la carriera che ha fatto Bernasconi lo scorso anno, quando è arrivato come oggetto sconosciuto dall'Under 23 dove era titolare e poi però è diventato subito un calciatore di Serie A, anzi debuttando in Champions League. Per cui a caccia di nuovi talenti. Lasciami dire soltanto che a proposito della presentazione dell'amichevole di domani, sarà una sfida tra due nuovi allenatori in casa Atalanta: Maurizio Sarri sulla panchina della prima squadra e Nicola Beati sulla panchina dell'Under 23, per cui c'è veramente sarà sicuramente un calcio diverso, come l'ha definito Sarri, completamente differente rispetto a quello di prima, per cui si cambia, potrebbe essere il titolo per la vigilia di questa amichevole.
8: Si cambia e si vuole vincere, perché Maurizio Sarri ieri ha detto: vorrei regalare qualcosa all'Atalanta.
9: Sì, questa è la frase forse più che ha acceso di più ovviamente
8: i tifosi
9: è questa: il mio sogno, ha detto, è quello di regalare e di vincere qualcosa con l'Atalanta, pur ricordando in maniera anche molto filosofica che spesso però il viaggio più bello della meta, per cui secondo lui per esempio nella sua carriera gli anni migliori sono stati quelli col Napoli, pur non avendo vinto lo scudetto, ma essendoci andato molto molto vicino, e quindi questa frase del vincere qualcosa sicuramente ha acceso i tifosi che, per quel che riguarda la campagna abbonamenti, hanno rinnovato 13.782 tessere, che è il dato ufficiale.
8: Superato il 91%.
9: Sì, superato il 90% delle conferme. Oggi è una giornata di fermo tecnico e da domani mattina alle 10 ci sarà la vendita libera degli ultimi posti rimasti disponibili allo stadio di Bergamo. Ci sono ancora disponibili circa 1.400 abbonamenti. Tutto il resto dei posti invece, come ogni anno, vengono messi a disposizione settore ospiti, hospitality, accrediti, quindi è una suddivisione aritmetica molto chiara e molto precisa, per cui il tetto degli abbonamenti è 15.200, 15.300, non di più.
8: E questo è anche il dato importante.
9: Dato minimo per quel che sono anche i biglietti da mettere in vendita al giorno della partita, perché il 10% credo della capienza dello stadio è obbligatorio che rimanga disponibile per la vendita settimanale, quindi dice alla vecchia maniera, tra virgolette, mi verrebbe da dire da botteghino.
8: Matteo, un'ultima domanda, perché poi andremo a sentire anche le parole di Sergio Sforza, presidente della SD Città di Clusone, che insieme a tutti i volontari e collaboratori hanno preparato anche qui lo stadio di Via Don Beppo Vavassori. Manca qualcosa a questa Atalanta?
9: Sì, dal mio punto di vista sì, nel senso che è una squadra sicuramente competitiva, ma se facciamo un raffronto rispetto all'anno scorso è la stessa squadra, più Gaetano. Dunque sicuramente ci sarà qualcosa in arrivo e qualcosa in uscita. Nessuno dei protagonisti, né il direttore sportivo Giuntoli né l'allenatore Sarri, ovviamente si è sbilanciato in questo senso, ma il calciomercato un po' per tutte le squadre inizia adesso che è finito il mondiale, e come sempre capita difficilmente le squadre arriveranno alla prima giornata di campionato e al playoff di Conference League al completo. Ci saranno anche i saldi di fine stagione.

0: Io stamattina presto. È stata come sempre dura e lunga le giornate e la preparazione, però stiamo cercando di fare il nostro meglio. Siamo già tra virgolette rodati dagli anni scorsi e l'Atalanta non ha chiesto né più né meno, per i contatti che ho avuto io, quello che è sempre stato in passato, gli allenamenti passati e anche quando ho fatto il ritiro qua, quindi tutto nella norma, ormai non c'è quasi neanche bisogno di sentirsi con loro, che ormai sappiamo cosa gli serve.
1: Ci sarà anche la motorata, quindi l'arrivo della curva nord con i motorini, come al solito, per colorare ulteriormente di nero-azzurro questa amichevole. È una cosa banale, ma tanti biglietti sono già andati esauriti perché venduti in prevendita. Per chi arriverà qui a Clusone invece direttamente, quali sono i consigli? E ricordiamo anche i prezzi dell'amichevole.
0: Allora, i prezzi sono 10 euro. 10 euro interi e 1 euro per i bambini, i ragazzi dai 6 ai 16 anni. La prevendita online di 1200 biglietti è volata via in un paio di giorni. Adesso abbiamo messo in vendita i biglietti giustamente sul nostro territorio, quindi con il referente, un bar di Clusone che è anche a sede dell'Atalanta Club, il bar Sport che è qua vicino al campo sportivo, e il resto troveranno i biglietti che avanzano alle biglietterie domani pomeriggio con l'apertura alle 14:30. Poi considera che comunque noi avremo qua tra gestione del bar e anche gestione, che mi viene in mente, della zona stampa e social, avremo qua almeno 25-30 ragazzi del nostro settore giovanile, della nostra prima squadra. Avremo anche in prima fila il nostro allenatore della prima squadra a darci una mano a lavorare, e tutta gente che ringrazio anticipatamente, perché ci danno una mano proprio, e magari invece di andare in famiglia piuttosto che per il lavoro prendono anche fuori il giorno di ferie tra virgolette per venire qua a darci una mano. È importante per tutti, è importante l'organizzazione, perché i numeri che girano sono abbastanza... non siamo abituati con i numeri qua, quindi siamo rodati dagli ultimi anni, però cerchiamo di modificare sempre qualcosa e di migliorare.
1: Grazie a Sergio Sforza, presidente del Città di Clusone, e adesso è arrivato il momento di sentire anche il meglio delle dichiarazioni di Maurizio Sarri alla presentazione che si è tenuta ieri pomeriggio al centro Bortolotti di Zingonia, con la quale chiudiamo questo appuntamento di Atalanta News, che è rinnovato domani alla stessa ora come sempre su Bergamo TV.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan, Boogies.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
7: È tempo di grandi classici del rock.
2: It's time of rock classics.
8: Rock Style. Rock Style.
7: Radio Alta. Musica grande.
2: It's time of rock classics.
7: Rock Style.

0: nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Radio Alta, Radio Alta, Radio Alta,
0: la musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Torna Patti Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice.

0: Radio Alta. Sono le 14. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro. Confezione da un chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Alta Play Yesterday.

0: sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Radio A.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: La musica grande.
1: Spot, spot.
2: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: La musica grande.
4: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Noah Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme a Daron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today, la musica grande di Radio Alta. Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: In apertura la cronaca, non ce l'ha fatta. La bambina di 11 anni di Suisio, rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. La piccola si trovava in vacanza con la famiglia quando mercoledì scorso è rimasta bloccata sul fondo di una vasca di idromassaggio dello stabilimento Bagni Segesta per un ultimo bagno. Ad accorgersi del pericolo è stato un altro bambino, il titolare dello stabilimento è subito intervenuto tagliandole i capelli con delle forbici per liberarla prima dell'arrivo dei soccorritori, che l'hanno rianimata e trasportata d'urgenza in elisoccorso al Gaslini di Genova. La direzione dell'ospedale pediatrico ha dichiarato il decesso questa mattina al termine del periodo di osservazione clinica. In questo momento di inimmaginabile dolore, i genitori hanno autorizzato la donazione degli organi della figlia, un gesto di straordinaria generosità che la struttura ha voluto ringraziare pubblicamente per la speranza concreta offerta ad altre famiglie. Sull'esatta dinamica dell'incidente indaga ora la Capitaneria di Porto. Parliamo ora di anziani non autosufficienti. Spesa annua delle famiglie complessivamente in Bergamasca che tocca i 200 milioni di euro.
2: Il peso economico che grava sulle famiglie bergamasche per l'assistenza degli anziani rappresenta il vero fulcro di un'emergenza sociale sempre più insostenibile. Secondo la FNP CISL di Bergamo, la spesa privata per la non autosufficienza ha raggiunto circa 200 milioni di euro all'anno, una cifra colossale con cui i cittadini si sostituiscono ad uno Stato ancora inadempiente. Questo sforzo economico nasce da un profondo squilibrio tra domanda e offerta. A fronte di quasi 50.000 anziani non autosufficienti, pari a circa il 20% degli over 65 totali, a Bergamo si contano circa 6.500 posti letto nell'RSA e quasi 6.000 badanti irregolari. Il risultato è che oltre 35.000 anziani restano interamente a carico delle famiglie o costrette a ricorrere al lavoro nero. Sostenere questi costi con le sole pensioni è ormai impossibile. Sebbene l'assegno medio di vecchiaia sia circa 1.600 euro, gli uomini percepiscono in media circa 1.900 euro contro i circa 1.100 delle donne. Inoltre oltre 130.000 pensionati ricevono meno di 1.000 euro al mese e tra questi si contano quasi 100.000 donne. Di contro una badante in regola costa tra i 15.000 e i 18.000 euro all'anno, mentre le rette dell'RSA superano facilmente i 2.000 euro al mese.
3: Quindi il primo elemento, intervenire su un'adeguata perequazione delle pensioni. L'altra questione che sta riprendendo fiato proprio in questi giorni è attraverso le associazioni del patto per la welfare non autosufficienza, rilanciare di nuovo al governo, in vista della nuova manovra di bilancio, la necessità di finanziare adeguatamente la legge sulla non autosufficienza.
2: Con famiglie sempre più piccole, questa pressione economica rischia di travolgere non soltanto i bilanci familiari, ma anche i comuni chiamati ad intervenire quando le risorse private si esauriscono.
3: Capitolo 1, chi ha la casa di proprietà spesso vende la nuda proprietà della casa per poter affrontare, fare un po' di cassa e affrontare le spese. Dove non c'è questa possibilità e dove non ci sono altri scenari possibili a livello familiare, intervengono le amministrazioni locali, i comuni. Faccio l'esempio di un comune non grandissimo della nostra provincia che abbiamo incontrato qualche mese fa, aprile-maggio, che ci diceva che annualmente oggi loro hanno 100.000 euro di esborso per coprire le spese.
2: Tra le risposte concrete del sindacato figurano l'avvio da gennaio 2027 di un fondo per la non autosufficienza con Zurich e FNP Lombardia, la sperimentazione del geriatra di comunità e i primi progetti di housing sociale.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot.
4: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
5: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
4: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
9: Radio Alta.
0: La musica grande. Radio Alta.

da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro. Confezione da un chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
7: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nel Golfo Persico, sesta notte di incursioni aeree e attacchi.

0: Davanti alle coste dell'Oman. Ieri solo 3 mercantili hanno attraversato lo stretto. La maggior parte delle navi ha invertito la rotta e la situazione potrebbe peggiorare perché l'Iran, attraverso i ribelli Houthi dello Yemen, potrebbe chiudere anche lo stretto di Bab el-Mandeb, via d'accesso al canale di Suez, paralizzando il traffico commerciale tra Oriente e Occidente. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Gran Bretagna, il nuovo leader dei laburisti britannici, Andy Burnham, appena nominato alla guida del partito, si è detto pronto per il compito che gli è stato affidato e ha rivendicato di avere un piano per farlo. Illustrando le priorità del suo mandato, Burnham ha affermato che il suo obiettivo sarà quello di costruire una nuova politica, visto che molti cittadini sono esasperati proprio dalla politica e finiscono quindi per disinteressarsene. Torniamo in Italia, era di Suisio in provincia di Bergamo, Alice, la ragazzina undicenne morta la notte scorsa dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina dello stabilimento balneare Bagni Segesta a Sestri Levante in provincia di Genova. L'amministrazione comunale e la comunità parrocchiale di Suisio, in un post pubblicato sui social, esprimono il più profondo cordoglio e si stringono con affetto attorno alla famiglia di Alice, colpita dal dolore per la precoce scomparsa della giovanissima. A 91 anni è morto a Verona Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo scudetto nella stagione 84-85 e brillò nel massimo campionato di calcio per buona parte degli anni 80. Bagnoli si è spento nell'ospedale di Borgo Roma della città scaligera, dove era ricoverato. Oltre al Verona, Bagnoli allenò anche altre squadre di Serie A come l'Inter e il Genoa. E calcio azzurro in lutto anche per la tragica scomparsa che ha colpito oggi la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CTA Interim della nostra nazionale maggiore. Nelle scorse ore, infatti, all'età di 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico, Valentina, affetta fin dalla nascita da una grave forma di tetraparesi spastica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Spot, spot.
3: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday, gli anni 90.
9: Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso.
10: Alta Play

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Saldi, saldi, saldi da sogno. Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: provinciale per la Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 035-734979. Sabato orario continuato.
1: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
2: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: In apertura la cronaca, non ce l'ha fatta. La bambina di 11 anni di Suisio, rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. La piccola si trovava in vacanza con la famiglia quando mercoledì scorso è rimasta bloccata sul fondo di una vasca di idromassaggio dello stabilimento Bagni Segesta per un ultimo bagno. Ad accorgersi del pericolo è stato un altro bambino, il titolare dello stabilimento è subito intervenuto tagliandole i capelli con delle forbici per liberarla prima dell'arrivo dei soccorritori, che l'hanno rianimata e trasportata d'urgenza in il soccorso al Gaslini di Genova. La direzione dell'ospedale pediatrico ha dichiarato il decesso questa mattina al termine del periodo di osservazione clinica. In questo momento di inimmaginabile dolore, i genitori hanno autorizzato la donazione degli organi della figlia, un gesto di straordinaria generosità che la struttura ha voluto ringraziare pubblicamente per la speranza concreta offerta ad altre famiglie. Sull'esatta dinamica dell'incidente indaga ora la Capitaneria di Porto. Bergamaschi vanno certo in vacanza, ma lasciano la casa con qualche timore, non soltanto della visita dei ladri, ma anche dei danni del maltempo.
2: Con l'arrivo delle vacanze estive, la sicurezza della propria casa è diventata la principale preoccupazione dei cittadini. A fotografare questa realtà è un'indagine di facile.it sviluppata da MG, che mostra un quadro preoccupante per la Lombardia, dove si registrano in media circa 94 furti nelle abitazioni al giorno, per un totale che supera 34.000 intrusioni all'anno. In questo contesto la provincia di Bergamo si colloca al quinto posto a livello regionale per volume di reati. Nell'ultimo anno nella Bergamasca sono stati denunciati quasi 3.600 furti in casa, con una diffusione del fenomeno pari a circa un episodio ogni 312 residenti. Sebbene la frequenza sia leggermente inferiore rispetto a zone come Milano, oltre 9.400 denunce, o Brescia quasi 4.700, il dato aerobico resta tale da mantenere alto l'allarme tra le famiglie pronte a partire. Oltre alla paura dei ladri, che colpisce soprattutto i giovani, i viaggiatori temono i danni del maltempo, alimentati dai crescenti eventi estremi nella regione, e i guasti domestici come le perdite d'acqua o le fughe di gas. Per difendersi, circa la metà dei cittadini si affida ancora alla sorveglianza dei vicini di casa, mentre un terzo sceglie la tecnologia installando sistemi di videosorveglianza. Restano invece ancora basse le percentuali di chi decide di tutelarsi con una polizza assicurativa.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
4: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta.

grande. La musica grande. Radio Alta. Oggi è il giorno più freddo del mondo. Mi scongelo e già sono le 23. Tu che non parli in presenza di altri.

0: finisco troppo e forse troppo spesso. Cuori abbandonati fanno delinquenza.
1: Alta Play Yesterday, la musica grande degli anni 70.

0: Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Torna Dolce Nera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolce Nera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolce Nera, Epopea.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro. Confezione da un chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
2: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La crisi medio orientale ha peggiorato le prospettive per la crescita e l'inflazione nell'area euro. Lo scrive oggi Banca Italia nell'ultimo suo bollettino economico. Nei primi tre mesi dell'anno il prodotto interno

0: L'attacco russo ha centrato edifici residenziali, una scuola materna, un istituto religioso, auto, infrastrutture civili, uccidendo 2 persone e ferendone almeno 5, tra cui 3 bambini, ha confermato Zelensky. Il presidente ucraino ha fatto sapere che 2 persone sono morte a causa di un attacco aereo anche nella regione di Zaporizhia. L'agenzia di stampa nazionale ucraina Ukrinform ha riferito che stamani a Mykolaiv le truppe russe hanno condotto un attacco con droni contro le infrastrutture portuali, uccidendo 2 cittadini ucraini che si trovavano a bordo di una nave straniera. Il sito di ucrainska Pravda ha riportato che stamani una persona è rimasta uccisa in un attacco russo con droni a Kherson. Durante la notte droni ucraini hanno colpito 7 petroliere della flotta ombra russa in diverse località della Crimea nel Mar Nero. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Vittime del sovraffollamento carcerario che si somma al caldo in 2 giorni, 2 morti nel carcere di Lucca, un ragazzo di 23 anni che si è tolto la vita e un 35enne morto pare per cause naturali. Quello di Lucca è uno degli istituti più stipati d'Italia, con un tasso di sovraffollamento che supera perfino il 240%, una situazione inaccettabile. È quanto scrive oggi in una nota pubblica Alessandra Nardini, assessore regionale toscana con delega alle politiche carcerarie. Nardini ha anche annunciato che il prossimo 24 luglio visiterà la casa circondariale di Lucca insieme al presidente dell'associazione Antigone in Toscana. Saverio Valentino, nominato ieri presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato dei presidenti di Camera e Senato, si è oggi insediato alla presidenza dell'antitrust. Nato a Roma nel 71, Saverio Valentino è stato componente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato dal 13 giugno del 2023. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta.
5: Alta Play

0: stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Radio Alta.
4: Radio Alta.
5: La musica grande.
6: Alta Play.
7: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Radio Alta. Sono le 16 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande.

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
4: Radio Alta, la

Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Lidia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Sziget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, Quello che

0: piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
1: Mangi Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: pari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 kg a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
6: La musica grande, Radio Alta.
7: Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Radio Alta. Sono le 18 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: In apertura la cronaca, non ce l'ha fatta. La bambina di 11 anni di Suisio, rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. La piccola si trovava in vacanza con la famiglia quando mercoledì scorso è rimasta bloccata sul fondo di una vasca di idromassaggio dello stabilimento Bagni Segesta per un ultimo bagno. Ad accorgersi del pericolo è stato un altro bambino, il titolare dello stabilimento è subito intervenuto tagliandole i capelli con delle forbici per liberarla prima dell'arrivo dei soccorritori, che l'hanno rianimata e trasportata d'urgenza in edil soccorso al Gaslini di Genova. La direzione dell'ospedale pediatrico ha dichiarato il decesso questa mattina al termine del periodo di osservazione clinica. In questo momento di inimmaginabile dolore, i genitori hanno autorizzato la donazione degli organi della figlia, un gesto di straordinaria generosità che la struttura ha voluto ringraziare pubblicamente per la speranza concreta offerta ad altre famiglie. Sull'esatta dinamica dell'incidente indaga ora la Capitaneria di Porto. Le novità per quanto riguarda il disegno di legge sulla sicurezza: divieto di aggregazione firmato dal questore, fermo preventivo per i minorenni esteso anche alla polizia locale, azzeramento dei risarcimenti per i ladri feriti per eccesso di difesa e carcere duro per i vandali in gruppo. Sono queste le misure chiave del nuovo disegno di legge sulla sicurezza varato dal governo, una stretta immediata che ha già scatenato la dura reazione delle opposizioni. Il pacchetto di norme impatta direttamente su una realtà locale come quella bergamasca, dove l'attenzione sulla devianza giovanile è supportata dai dati ufficiali delle forze dell'ordine. Secondo il bilancio consuntivo diffuso dai carabinieri di Bergamo, nell'arco di 12 mesi minorenni denunciati o arrestati nella provincia arobica sono aumentati del 12,5%, passando da 481 a 541. Un fenomeno di microdelinquenza che i militari collegano ad una crescente forma di disagio sociale amplificata dal web. A fronte di questa tendenza, anche la questura di Bergamo ha progressivamente intensificato le misure di prevenzione. Dall'inizio dell'anno, infatti, gli avvisi orali emessi dal questore nei confronti di minori sono saliti a 16, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Con la nuova legge le bande urbane finiscono direttamente nel mirino. I danneggiamenti commessi da almeno 5 persone costeranno fino a 5 anni di reclusione, con l'introduzione dell'arresto facoltativo in flagranza e di quello differito. Sul fronte della legittima difesa, chi viene sorpreso a compiere furti in casa o rapine non potrà più chiedere danni civili alla vittima, che reagisce per difendersi anche in caso di condanna di quest'ultima per eccesso colposo. Si blinda infine l'operato delle forze dell'ordine, rendendo sempre procedibile d'ufficio il reato di lesioni contro gli agenti in servizio, per eliminare l'obbligo di querela di parte.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
4: Saldi da sogno! Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al

0: Orario continuato.
1: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
2: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

La musica grande degli anni Ottanta. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.

arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News. Su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
4: Amiche e amici di Bergamo TV, una puntata davvero speciale di tutto Atalanta News. Venerdì 17 luglio ci troviamo a Clusone perché proprio qui domani l'Atalanta disputerà la prima uscita ufficiale, la prima amichevole contro l'Under 23 in mia compagnia Matteo De Sanctis. Ciao Matteo!
5: Ciao a tutti, bentrovati da Clusone.
4: Insomma, è appena terminato un importante temporale notturno e quindi qui si sta rimettendo tutto a nuovo, come si dice, per la giornata importante di domani per l'Alta Valle Seriana.
5: Sì, vedo Mauro già impegnato a sistemare il campo insieme al presidente del città di Clusone, Sforza, che poi magari sentiremo in questo appuntamento, però sì, sale l'attesa per la prima uscita pubblica di questo precampionato nero-azzurro, una sfida in famiglia come l'anno scorso, tra la prima squadra e l'Under 23, anche diversi giocatori dell'Under 23 in questi giorni sono stati impegnati proprio con la prima squadra a Zingonia per il ritiro precampionato che, ricordo, è in corso questa e la prossima settimana fino al 26 luglio in quel del quartiere generale di Zingonia. Sì, c'è stato il temporale, adesso però il tempo è bellissimo, non c'è una nuvola in cielo, il terreno di gioco mi sembra già in perfette condizioni, quindi Clusone pronta ad abbracciare l'Atalanta per la partita di domani alle ore 17. Sì, guarda, ultima postilla sul campo di Clusone solo per dire che contiene circa 2000 spettatori e più di metà dei biglietti sono già andati venduti nella prevendita online prima ancora, insomma, che poi altri ne vengano venduti qui direttamente in presenza, quindi il consiglio è quello di arrivare un paio d'ore prima per l'apertura dei cancelli per appunto acquistare gli ultimi biglietti per entrare qui allo stadio. Sappiamo già che sarà praticamente tutto esaurito e sarà il consueto bagno di folla, anche perché onestamente non sappiamo se le amichevoli seguenti dell'Atalanta saranno aperte al pubblico.
4: Esatto.
5: Visto che quelle internazionali non lo saranno, vedremo se le prossime se lo saranno. Invece, se si dovessero giocare a Zingonia, come sempre per motivi di sicurezza, forse sarà difficile, dunque forse il consiglio è cominciare ad andare a vedere l'Atalanta godendosi un sabato in Alta Valle Seriana per vedere come si muove l'Atalanta di Sarri. E qui vengo alla tua domanda: che impressione mi ha fatto? Direi impressione positiva, conferenza stampa interessante, perché ha cominciato a svelare un po' sulle posizioni di alcuni giocatori quella che sarà l'Atalanta di Sarri, per cui ti dico subito cosa mi ha colpito: Ederson, che ha chiesto di rinunciare a qualche giorno di vacanza pur di tornare all'Atalanta ad allenarsi, quindi la sensazione che la testa sia qui e che Ederson possa essere, come l'ha definito Sarri, un pilastro dell'Atalanta del prossimo anno, e fino a qualche giorno fa era tutt'altro che scontato, anzi. Zaleski e Samardžić approvati come interni del centrocampo a tre, modulo di base di partenza sarà il 4-3-3, ma in questi giorni, soprattutto visto l'assenza degli otto che hanno disputato il mondiale, che rientreranno tra fine mese e inizio agosto, il modulo alternativo è il 4-2-3-1 che Sarri aveva sperimentato anche con la Lazio l'anno scorso. Oltre a questo, Scalvini nel ruolo di difensore centrale, centrodestra o centrosinistra, Kolasinac portato sull'esterno della difesa 4 come gioca nella nazionale bosniaca, come giocava nell'Arsenal ai tempi d'oro. E insomma abbiamo cominciato a farmi un po' un'idea di quella che potrebbe essere l'Atalanta del futuro, con Gaetano nel ruolo di play, che ad oggi è l'unico vero nuovo acquisto. I nomi in entrata restano quelli, per cui si parla ancora di Alay Begovic.
4: Un investimento importante per questo giocatore, per questo bosniaco, 20-30 milioni si parla, più bonus.
5: Più 30 che 20.
4: E c'è da convincere chiaramente il Bayer Leverkusen, che è titolare proprio del cartellino.
5: Sì, giocatore che l'anno scorso è stato in prestito a Salisburgo, cartellino Bayer Leverkusen, l'Atalanta avrebbe il suo assenso. Si tratta, per limare i dettagli tra domanda e offerta, è un po' un classico. La trattativa speriamo che non vada troppo per le lunghe e che possa concludersi positivamente. Si parla sempre di Yashari del Milan per quel che riguarda il centrocampo. In uscita invece la voce nuova, diciamo così, è che oltre a Bakker c'è anche Maldini, sul quale sarebbe fortemente interessato il Sassuolo. Potrebbe essere che in caso di arrivo l'arrivo di Alay Begovic potrebbe essere il via libera per la cessione di Maldini al Sassuolo.
4: Anche perché insomma l'organico è davvero corposo, 34 sono i giocatori che in questo momento sono alla corte di Maurizio Sarri, oggettivamente troppi nonostante gli impegni europei della Coppa Italia e del campionato.
5: Sì, anche se ripetiamo, all'interno di questo ci sono una decina di giocatori che appartengono all'Under 23 e che Maurizio Sarri sta guardando dal vivo. Lui ha già detto in conferenza stampa ieri che secondo lui almeno 3 o 4 di questi saranno sicuramente giocatori da Serie A. Sarà interessante capire se deciderà di tenere in prima squadra qualche giocatore dell'Under 23, facendogli fare subito il grande salto e quindi facendogli fare un po' magari la carriera che ha fatto Bernasconi lo scorso anno, quando è arrivato come oggetto sconosciuto dall'Under 23, dove era titolare, e poi però è diventato subito un calciatore di Serie A, anzi debuttando in Champions League. Per cui a caccia di nuovi talenti. Lasciami dire soltanto che, a proposito della presentazione dell'amichevole di domani, sarà una sfida tra due nuovi allenatori in casa Atalanta: Maurizio Sarri sulla panchina della prima squadra e Nicola Beati sulla panchina dell'Under 23, per cui c'è veramente sarà sicuramente un calcio diverso, come l'ha definito Sarri, completamente differente rispetto a quello di prima, per cui si cambia, potrebbe essere il titolo per la vigilia di questa amichevole.
4: Si cambia e si vuole vincere, perché Maurizio Sarri ieri ha detto: vorrei regalare qualcosa all'Atalanta.
5: Sì, questa è la frase forse più che ha acceso di più ovviamente
4: i tifosi
5: è questa: il mio sogno, ha detto, è quello di regalare e di vincere qualcosa con l'Atalanta, pur ricordando in maniera anche molto filosofica che spesso però il viaggio più bello della meta, per cui secondo lui per esempio nella sua carriera gli anni migliori sono stati quelli col Napoli, pur non avendo vinto lo scudetto, ma essendoci andato molto molto vicino. E quindi questa frase del vincere qualcosa sicuramente ha acceso i tifosi che, per quel che riguarda la campagna abbonamenti, hanno rinnovato 13.782 tessere, che è il dato ufficiale.
4: Superato il 91%.
5: Sì, superato il 90% delle conferme. Oggi è una giornata di fermo tecnico e da domani mattina alle 10 ci sarà la vendita libera degli ultimi posti rimasti disponibili allo stadio di Bergamo. Ci sono ancora disponibili circa 1.400 abbonamenti. Tutto il resto dei posti invece, come ogni anno, vengono messi a disposizione settore ospiti, hospitality, accrediti, quindi è una suddivisione aritmetica molto chiara e molto precisa, per cui il tetto degli abbonamenti è 15.200-15.300, non di più.
4: E questo è anche il dato importante.
5: Dicevi tu, un dato minimo per quel che sono anche i biglietti da mettere in vendita il giorno della partita, perché il 10% credo della capienza dello stadio è obbligatorio che rimanga disponibile per la vendita settimanale, quindi dice alla vecchia maniera, tra virgolette, mi verrebbe da dire da botteghino.
4: Matteo, un'ultima domanda, perché poi andremo a sentire anche le parole di Sergio Sforza, presidente dell'SD Città di Clusone, che insieme a tutti i volontari e collaboratori hanno preparato anche qui lo stadio di via Don Beppo Vavassori. Manca qualcosa a questa Atalanta?
5: Sì, dal mio punto di vista sì, nel senso che è una squadra sicuramente competitiva, ma se facciamo raffronto rispetto all'anno scorso è la stessa squadra più Gaetano. Dunque sicuramente ci sarà qualcosa in arrivo e qualcosa in uscita. Nessuno dei protagonisti, né il direttore sportivo Giuntoli né l'allenatore Sarri, ovviamente si è sbilanciato in questo senso, ma il calciomercato un po' per tutte le squadre inizia adesso che è finito il mondiale. e come sempre capita difficilmente le squadre arriveranno alla prima giornata di campionato e al playoff di Conference League al completo, ci saranno anche i saldi di fine stagione.
4: Allora andiamo a sentire come ha annunciato Sergio Sforza, presidente della SD Città di Clusone.
5: Dal campo di Clusone in compagnia del presidente della Città di Clusone, Sergio Sforza, che è qui attivo sul campo da giorni per preparare questo evento, cioè l'amichevole di domani dell'Atalanta. Allora è tutto pronto, ci sono state richieste particolari da parte della squadra nero-azzurra, avete allestito qualcosa di diverso rispetto al solito, insomma cosa troveranno i tifosi che saliranno qui?
6: Allora speriamo che prima cosa trovino un bel ambiente e il tempo come adesso, non come stanotte, o meglio stamattina presto. È stata come sempre dura e lunga le giornate e la preparazione, però stiamo cercando di fare il nostro meglio. Siamo già tra virgolette rodati dagli anni scorsi e l'Atalanta non ha chiesto né più né meno, per i contatti che ho avuto io, quello che è sempre stato in passato, gli allenamenti passati e anche quando ho fatto il ritiro qua, quindi tutto nella norma, ormai non c'è quasi neanche bisogno di sentirsi con loro che ormai sappiamo cosa gli serve.
5: Ci sarà anche la motorata, quindi l'arrivo della curva nord con i motorini come al solito, colorare ulteriormente di nero azzurro questa amichevole. È una cosa banale, ma tanti biglietti sono già andati esauriti perché venduti in prevendita. Per chi arriverà qui a Clusone invece direttamente, quali sono i consigli? E ricordiamo anche i prezzi dell'amichevole.
6: Allora i prezzi sono 10€. E 10 euro interi e 1 euro per i bambini, i ragazzi dai 6 ai 16 anni. La prevendita online di 1200 biglietti è volata via in un paio di giorni. Adesso abbiamo messo in vendita i biglietti giustamente sul nostro territorio, quindi con il referente, un bar di Clusone che è anche la sede dell'Atalanta Club, il bar Sport che è qua vicino al campo sportivo, e il resto troveranno i biglietti che avanzano alle biglietterie domani pomeriggio con l'apertura alle 14:30. Poi considera che comunque noi avremo qua tra gestione del bar e anche gestione che mi viene in mente della zona stampa e social, avremo qua almeno 25-30 ragazzi del nostro settore giovanile, della nostra prima squadra. Avremo anche in prima fila il nostro allenatore della prima squadra a darci una mano a lavorare, e tutta gente che ringrazio anticipatamente perché ci danno una mano proprio, e magari invece di andare in famiglia piuttosto che per il lavoro prendono anche fuori il giorno di ferie tra virgolette per venire qua a darci una mano. È importante per tutti, è importante l'organizzazione, perché i numeri che girano sono abbastanza, non siamo abituati con i numeri qua, quindi siamo rodati dagli ultimi anni, però cerchiamo di modificare sempre qualcosa e di migliorare.
5: Grazie a Sergio Sforza, presidente del Città di Clusone, e adesso è arrivato il momento di sentire anche il meglio delle dichiarazioni di Maurizio Sarri alla presentazione che si è tenuta ieri pomeriggio al centro Bortolotti di Zingonia, con la quale chiudiamo questo appuntamento di Atalanta News, che è rinnovato domani alla stessa ora come sempre su Bergamo TV.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: La musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. I successi

Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Radio Alta. Sono le 19. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro. Confezione da un chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
2: Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo. Lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Yesterday. Ancora tu.
1: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: La musica grande.
4: Radio Alta.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: In apertura la cronaca, non ce l'ha fatta. La bambina di 11 anni di Suisio, rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. La piccola si trovava in vacanza con la famiglia quando mercoledì scorso è rimasta bloccata sul fondo di una vasca di idromassaggio dello stabilimento Bagni Segesta per un ultimo bagno. Ad accorgersi del pericolo è stato un altro bambino, il titolare dello stabilimento, è subito intervenuto tagliandole i capelli con delle forbici per liberarla prima dell'arrivo dei soccorritori, che l'hanno rianimata e trasportata d'urgenza in elisoccorso al Gaslini di Genova. La direzione dell'ospedale pediatrico ha dichiarato il decesso questa mattina al termine del periodo di osservazione clinica. In questo momento di inimmaginabile dolore, i genitori hanno autorizzato la donazione degli organi della figlia, un gesto di straordinaria generosità che la struttura ha voluto ringraziare pubblicamente per la speranza concreta offerta ad altre famiglie. Sull'esatta dinamica dell'incidente indaga ora la Capitaneria di Porto. Parliamo ora di anziani non autosufficienti, spesa annua delle famiglie complessivamente in bergamasca che tocca i 200 milioni di euro.
6: Il peso economico che grava sulle famiglie bergamasche per l'assistenza degli anziani rappresenta il vero fulcro di un'emergenza sociale sempre più insostenibile. Secondo la FNP CISRA di Bergamo, la spesa privata per la non autosufficienza ha raggiunto circa 200 milioni di euro all'anno, una cifra colossale con cui i cittadini si sostituiscono ad uno Stato ancora inadempiente. Questo sforzo economico nasce da un profondo squilibrio tra domanda e offerta. A fronte di quasi 50.000 anziani non autosufficienti, pari a circa 20% degli over 65 totali, a Bergamo si contano circa 6.500 posti letto nell'RSA e quasi 6.000 badanti irregolari. Il risultato è che oltre 35.000 anziani restano interamente a carico delle famiglie o costrette a ricorrere al lavoro nero. Sostenere questi costi con le sole pensioni è ormai impossibile. Sebbene l'assegno medio di vecchiaia sia circa 1.600 euro, gli uomini percepiscono in media circa 1.900 euro contro i circa 1.100 delle donne. Inoltre oltre 130.000 pensionati ricevono meno di 1.000 euro al mese e tra questi si contano quasi 100.000 donne. Di contro una badante in regola costa tra i 15.000 e i 18.000 euro all'anno, mentre le rette dell'RSA superano facilmente i 2.000 euro al mese.
7: Quindi il primo elemento, intervenire su un'adeguata perequazione.

0: questione delle pensioni. L'altra questione che sta riprendendo fiato proprio in questi giorni è, attraverso le associazioni del patto per la welfare e la non autosufficienza, rilanciare di nuovo al governo, in vista della nuova manovra di bilancio, la necessità di finanziare adeguatamente la legge sulla non autosufficienza.
1: Con famiglie sempre più piccole, questa pressione economica rischia di travolgere non soltanto i bilanci familiari, ma anche i comuni, chiamati ad intervenire quando le risorse private si esauriscono.
0: Titolo 1, chi ha la casa di proprietà spesso vende la nuda proprietà della casa per poter affrontare, fare un po' di cassa e affrontare le spese. Dove non c'è questa possibilità e dove non ci sono altri scenari possibili a livello familiare, intervengono le amministrazioni locali, i comuni. Faccio l'esempio di un comune non grandissimo della nostra provincia che abbiamo incontrato qualche mese fa, aprile-maggio, che ci diceva che annualmente oggi loro hanno 100.000 euro di esborso per coprire le spese.
1: Tra le risposte concrete del sindacato figurano l'avvio da gennaio 2027 di un fondo per la non autosufficienza con Zurich e FNP Lombardia, la sperimentazione del geriatra di comunità e i primi progetti di housing sociale.
2: I bergamaschi vanno certo in vacanza, ma lasciano la casa con qualche timore, non soltanto della visita dei ladri, ma anche dei danni del maltempo.
3: Con l'arrivo delle vacanze estive, la sicurezza della propria casa è diventata la principale preoccupazione dei cittadini. A fotografare questa realtà è un'indagine di Facile.it sviluppata da MG, che mostra un quadro preoccupante per la Lombardia, dove si registrano in media circa 94 furti delle abitazioni al giorno, per un totale che supera 34.000 intrusioni all'anno. In questo contesto, la provincia di Bergamo si colloca al quinto posto a livello regionale per volume di reati. Nell'ultimo anno nella Bergamasca sono stati denunciati quasi 3.600 furti in casa, con una diffusione del fenomeno pari a circa un episodio ogni 312 residenti. Sebbene la frequenza sia leggermente inferiore rispetto a zone come Milano, oltre 9.400 denunce, o Brescia, quasi 4.700, il dato robico resta tale da mantenere alto l'allarme tra le famiglie pronte a partire. Oltre alla paura dei ladri, che colpisce soprattutto i giovani, i viaggiatori temono i danni del maltempo, alimentati dai crescenti eventi estremi nella regione, e i guasti domestici, come le perdite d'acqua o le fughe di gas. Per difendersi, circa la metà dei cittadini si affida ancora alla sorveglianza dei vicini di casa, mentre un terzo sceglie la tecnologia installando sistemi di videosorveglianza. Restano invece ancora basse le percentuali di chi decide di tutelarsi con una polizza assicurativa.
2: Le novità per quanto riguarda il disegno di legge sulla sicurezza.
1: Divieto di aggregazione firmato dal questore, fermo preventivo per i minorenni esteso anche alla polizia locale. Azzeramento dei risarcimenti per i ladri feriti per eccesso di difesa e carcere duro per i vandali in gruppo. Sono queste le misure chiave del nuovo disegno di legge sulla sicurezza varato dal governo, una stretta immediata che ha già scatenato la dura reazione delle opposizioni. Il pacchetto di norme impatta direttamente su una realtà locale come quella bergamasca, dove l'attenzione sulla devianza giovanile è supportata dai dati ufficiali delle forze dell'ordine. Secondo il bilancio consuntivo diffuso dai carabinieri di Bergamo, nell'arco di 12 mesi minorenni denunciati o arrestati nella provincia orobica sono aumentati del 12,5%, passando da 481 a 541. Un fenomeno di microdelinquenza che i militari collegano ad una crescente forma di disagio sociale amplificata dal web. A fronte di questa tendenza, anche la Questura di Bergamo ha progressivamente intensificato le misure di prevenzione. Dall'inizio dell'anno, infatti, gli avvisi orali emessi dal questore nei confronti di minori sono saliti a 16, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Con la nuova legge le bande urbane finiscono direttamente nel mirino. I danneggiamenti commessi da almeno 5 persone costeranno fino a 5 anni di reclusione, con l'introduzione dell'arresto facoltativo in flagranza e di quello differito. Sul fronte della legittima difesa, chi viene sorpreso a compiere furti in casa o rapine non potrà più chiedere danni civili alla vittima, che reagisce per difendersi anche in caso di condanna di quest'ultima per eccesso colposo. Si blinda infine l'operato delle forze dell'ordine, rendendo sempre procedibile d'ufficio il reato di lesioni contro gli agenti in servizio, per eliminare l'obbligo di querela di parte.
2: Parliamo della raccolta degli indumenti, un riciclo solidale che crea anche lavoro.
3: Dietro i cassonetti gialli per la raccolta degli abiti usati che costellano le strade della Bergamasca non ci sono solo dinamiche di riciclo, ma anche lo spettro della povertà più estrema impresso nella memoria collettiva del territorio. La mente torna inevitabilmente alla tragedia consumatasi in provincia qualche anno fa, quando più persone hanno perso la vita rimanendo fatalmente incastrate nel meccanismo di uno di questi contenitori nel disperato tentativo di recuperare qualche vestito per coprirsi. Quel dramma, che mostrò il volto più crudo della marginalità sociale, carica oggi di un significato ancora più profondo la riorganizzazione del servizio a livello locale. Proprio su questo fronte si registra una svolta importante. La Caritas diocesana ha rimosso il proprio storico logo dai cassonetti stradali. Si tratta di una scelta dettata da rigidi motivi normativi e fiscali, poiché per legge i capi lasciati nei contenitori sono considerati a tutti gli effetti rifiuti tessili, una categoria che l'organismo pastorale non può gestire né raccogliere direttamente. La gestione operativa e la manutenzione dei cassonetti sono così passate interamente alle cooperative sociali del territorio, come quella della rete Riuse e il laboratorio triciclo della cooperativa Ruà.
4: Quindi i cittadini conferiscono i loro rifiuti tessili, abiti all'interno di queste campane, e poi una volta raccolto questo viene comunque registrato su un modello che si chiama il FIR, e quindi un modello per la gestione dei rifiuti. Per arrivare qua viene pesato quanto materiale è arrivato, registrato su questo documento, che è il materiale che si era arrivato in entrata, è di tot chili, orario d'arrivo, nome dell'autista che ha fatto il ritiro, e questo materiale o passa attraverso l'impianto del trattamento del rifiuto, e quindi noi andremo a recuperare da quel materiale quello che possa essere materiale da rimettere nel riuso, quindi all'interno del negozio, o attraverso una commercializzazione di questo materiale che va in impianto più grande del nostro, dove loro assorbono delle quantità molto più grandi e fanno sempre il trattamento.
3: Il legame con la solidarietà tuttavia non si spezza. I vestiti ancora utilizzabili vengono venduti a ditte di selezione e i ricavati sono interamente devoluti a Caritas per finanziare i servizi di accoglienza e creare lavoro per persone svantaggiate. Sul fronte dell'aiuto diretto sul territorio l'attenzione si concentra ora sui bisogni ancora più specifici e primari attraverso l'attività di Zabulon. Questo servizio si occupa infatti di raccogliere esclusivamente indumenti intimi nuovi, indispensabili per essere offerti alle persone in stato di grave marginalità che accedono al servizio docce. Una scelta di cura mirata che unisce la tutela della salute, dell'igiene e della dignità personale all'esigenza di garantire un aiuto concreto e sicuro per i più fragili. Al centro Bortolotti di Zingonia si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'allenatore dell'Atalanta, dall'Atalanta Maurizio Sarri. Sentiamo.
5: Sogno sarebbe creare una squadra forte attraverso il lavoro e portarla a vincere la cosa, ma non perché io sono un maniaco delle vittorie. Le vittorie spesso sono sopravvalutate, perché molto spesso il viaggio è più bello della meta. Io a Napoli ho fatto 3 anni senza vincere niente, ma se mi parli alle zone 3 anni più belli della mia vita, ti dico 3 anni di Napoli. Il viaggio è stato stupendo e spero sia lo stesso qui. Io a volte ho fatto dei risultati molto più importanti di quelli che ho fatto nell'ultimo anno e non ho avuto grandi riscontri a livello di mercato. Quest'anno mi hanno cercato tante società e qualcuna forse anche è pronta per vincere immediatamente, ma io ho scelto l'Atalanta perché quella sensazione mi porto dietro da anni e la dovevo ripagare in qualche modo, e quindi le sensazioni sono positive perché ci sono arrivato con mentalità positiva. È chiaro, la filosofia di Alcio è completamente differente, quindi vediamo quello che si può tenere e quello che io purtroppo, per le idee di calcio che ho, sarò costretto a cambiare, anche perché io devo trasmettere un calcio che sento dentro, non è che posso trasmettere un altro tipo di calcio. L'importante è vedere una buona Atalanta. Gaetano è stata un'idea del direttore, io gli ho detto che in quel ruolo l'ho visto poco, quando l'ho visto l'avevo visto fare anche piuttosto bene, quindi è una scelta condivisa, ma questo non è che toglie dalle possibilità De Ron e tutto il resto, anche perché poi io spero che la nostra stagione sia lunga, che sia molto lunga, molto faticosa e piena di partite, quindi ci sarà bisogno di più soluzioni. La possibilità di un 4-2-3-1 come modulo alternativo a quello che abbiamo intenzione di trovare nella fase iniziale è plausibile. Ederson sarà sicuramente un pilastro di questa squadra e l'unica mia paura era con che tipo di retropensieri il ragazzo potesse rimanere qui con noi. Il direttore mi sta invece confermando che il ragazzo rimane molto volentieri, addirittura sta chiedendo di rientrare qualche giorno prima del permesso che gli era stato concesso, e questo mi fa capire molto probabilmente sarà nuovamente un pilastro di questa squadra.
6: Ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo da Daniele Berlusconi. Sia sabato che domenica saranno giornate variabili in Lombardia, inizialmente soleggiate, ma poi si formano equazioni temporali sparsi, soprattutto sui rilievi montuosi tra Orobie e Bresciano, sia nella giornata di sabato che in quella di domenica, come vediamo dalla grafica successiva. Temperature in calo da domenica, con clima che sarà decisamente meno caldo e afoso rispetto alle giornate precedenti. Sulla provincia di Bergamo la giornata di sabato sarà in prevalenza soleggiata al mattino e in pianura, con qualche temporale sparso al pomeriggio che impegnerà soprattutto i settori orobici. Prima ancora caldo, ma con un primo lieve calo termico. Domenica poi staremo intorno ai 30 gradi come temperature massime e avremo ancora della variabilità con rischio temporali sia in montagna, ma verso sera qualche fenomeno non si esclude anche sulle aree pianeggianti. La prossima settimana invece sarà davvero fresca rispetto a quella precedente, arrivano correnti da nord, quindi le temperature caleranno in maniera sensibilmente e si andrà anche sotto le medie del periodo. Vedete, le massime non supereranno più i 30 gradi.
7: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
8: Saldi, saldi, saldi da sogno! Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: Orario continuato.
1: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
2: Radio Alta.
3: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta.
1: Alta Play.
0: Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

sera, Radio Alta e Dance.

Wake up. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

il venerdì sera Radio Alta e Dance.

wake up. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

sera, Radio Alta e Dance.

It's Friday! Grazie a Dio è venerdì! Il venerdì sera, Radio Alta e Dance!